In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità è collegata anche alla decurtazione dei punti della patente. Eccesso di velocità di oltre 60 km/h, 10 punti in meno.

0: voglia di non vederti.
1: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
2: Attraverso
1: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
2: Scopo della missione:
1: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
3: Dalla Tunisia a Città del Capo, Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Il diario di bordo di Moto for Peace.
4: Alburdi, Libia, 16 maggio 2010. Eccoci finalmente in un bel hotel di lusso 5 stelle, dopo gli scarrafoni, dopo gli odorini, in quello stanzone dove 14 di noi hanno praticamente passato una notte pazzesca con il Ghibli che ci ha svegliato in piena notte. Beh, ci meritiamo questo gran bel albergo. Oggi abbiamo attraversato il deserto libico e la cosa stranissima è che anziché avere caldo abbiamo preso fresco, dai 45 gradi di ieri ai 22 di oggi. Ma comunque anche il deserto, ragazzi, ha il suo fascino. Le dune color oro beige e poi è diventato argilloso tutto d'un tratto, sul rosso, e intanto decine e decine di cammelli a pascolare. Alcuni hanno anche attraversato la strada e vederli da vicino fa una certa impressione, perché insomma sei conscio che sono liberi e non rinchiuso in uno zoo.
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Dietro il nome di Fabio Concato c'è una storia fatta di eleganza discreta, ironia sottile e una capacità rara, quella di trasformare la quotidianità in una poesia. Nato a Milano nel 1953 come Fabio Piccaluga, cresce in un ambiente ricco di stimoli artistici. Il padre è musicista jazz, la madre è appassionata di teatro e non sorprende che prima ancora di diventare cantautore, Concato muova i primi passi proprio sul palcoscenico tra cabaret e spettacolo, affinando una sensibilità che porterà sempre con sé, quella di osservare il mondo con occhi delicati ma lucidissimi. Il successo arriva tra gli anni 70 e 80, quando le sue prime canzoni iniziano a distinguersi per una scrittura limpida, intima, mai gridata, e una voce che non invade, anzi, accompagna. Una domenica bestiale, ti ricordo ancora, Rosalina, Fiore di Maggio.

0: padre.
1: Queste canzoni diventano rapidamente parte della memoria collettiva italiana. Canzoni che sembrano leggere, ma che custodiscono una profondità emotiva che solo chi sa ascoltare davvero può cogliere. Dietro l'immagine del cantautore riservato c'è un artigiano della parola, uno che lavora per sottrazione, frase dopo frase, nota dopo nota, leviga, lima, elimina il superfluo,

La sua musica è una carezza, ma anche un piccolo viaggio dentro le nostre storie personali, perché Concato non racconta solo la sua vita, racconta la nostra. Negli anni, senza bisogno di clamore, ha attraversato decenni di musica italiana mantenendo una cifra stilistica coerente e sempre riconoscibile. Jazz, pop, atmosfere acustiche. Per lui ogni suono è un colore, ogni ricordo un punto di partenza. E ancora oggi nei concerti conserva quella stessa lucidità poetica che lo rende unico, la capacità di trasformare un dettaglio quotidiano in una narrazione universale. Tra i miei ricordi vi è una serata passata a chiacchierare e a ridere fino al mattino, accompagnandoci con dei liquori insieme a Fabio Concato e a Biagio Antonacci. Una serata che non dimenticherò mai. Ma dietro Fabio Concato c'è un uomo che ha scelto la gentilezza come forma d'arte. Una voce che non cerca di sovrastare, ma di avvicinare. E forse è proprio per questo che dopo tanti anni le sue canzoni continuano a parlarci come se fossero state scritte ieri. Come ad esempio la canzone che seguirà. Se come me avete avuto una storia d'amore unica, fatta di complicità, di ricordi e nostalgia, e oggi purtroppo è finita, vi farà sicuramente versare una lacrima.

0: mente.
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
2: Va ora in onda solo le più belle.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Diario di bordo del 2014.
4: Quaderno de bitacora 2014.
5: 2014 Logbook.
6: Bene ritrovati, se nell'edizione di ieri vi dicevamo che eravamo infreddoliti più che mai, beh, con la tappa Ufa Troiska abbiamo varcato i Monti Urali e pertanto la temperatura si è abbassata sino ai 0 gradi ed addirittura è nevicato. Tutto questo ha reso ancora più complicato il viaggio, ma la tuta OJ è riuscita a proteggerci adeguatamente. Ma con il passare delle ore, sapete, il freddo sembra sempre aumentare e poi c'è l'umidità che rende le cose ancora più complicate. Così molti del team hanno preferito aggiungere anche l'antipioggia. Insomma, sempre meglio coprirsi che sentir freddo, ma con il freddo c'è una nota positiva. È difficile che si debba combattere il sonno. Qualcuno dei nostri ascoltatori si domanderà: perché si prova il sonno anche ad andare in moto? Sembra impossibile, ma qui non parliamo del viaggetto sotto casa o del weekend, ma di un viaggio lungo 14.000 km con tappe quotidiane di almeno 500 km, del fuso orario, siamo avanti di 4 ore, dell'andatura spesso lenta e costante. Se non ci credete, sentite un po' le voci dei nostri protagonisti, che diventano tutti dei canterini a quanto pare. Marco.
7: Ma io per combattere il sonno o mi metto a cantare, oppure mi alzo in piedi sulla moto con la visiera aperta, spalancata, in modo da prendere più aria possibile, oppure
8: resisti e basta.
7: Resisto e basta.
6: Jose.
9: Io canto, io grido, io ballo, io rido.

0: Ma rido più quando vedo a Andrea e Francesco che si scalfano la mano con il motore.
1: Olga, tu cosa fai invece per combattere il sonno?
2: Io mi alzo in piedi e prendo il fresco in faccia.
1: Andrea?
3: Canto, strillo. Non lo so, faccio cose che non si possono dire.
1: Bert, qu'est-ce que tu fais quand tu conduis la moto et t'assommeilles pour combattre la...
4: Non, moi je chante, je regarde les oiseaux et les forêts partout.
1: Celestino.
5: Canto. Mezzo a cantare, mi metto in piedi e canto, grido.
1: Francesco.
6: Canto. La cosa interessante sai qual è? Che vengono fuori delle canzoni meravigliose, fantastiche, tipo quella dei Cucini di Campagna, che fa...
7: Anima mia, la stanza tua.
1: Un po' Stonatello,
7: Ti aspetterò dovessi odiare queste mura.
1: Ma ascoltiamo il più esperto, Bernardo Lepore.
3: Allora, il modo per combattere il sonno ci sono due trucchi. Il primo è non guardare mai un punto fisso all'orizzonte, ma girare sempre lo sguardo da destra a sinistra, ok? Non pensare sempre alla stessa cosa, ma cambiare sempre pensiero. Se ci si riesce, canticchiare. E poi c'è il problema, diciamo, quello che viene spesso quando si parte la mattina con una temperatura bassa che si stabilizza poi durante la giornata. Ecco, quando si comincia a stabilizzare la temperatura, che il corpo comincia a rilassarsi, quello è il momento pericoloso. Quindi, se uno non ce la fa, bisogna fermarsi. Ecco, io adopero per scongiurare i colpi di sonno queste piccole attenzioni.
8: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
9: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
10: Ciao, sono Alex D'Ariccione e qui nel Sabbione noi ascoltiamo Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Ciao.
11: Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle di film.
12: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Ciao Marco e ben trovato. I viaggi di Moto4Peace sono lunghi e spesso complicati e qualche volta anche pericolosi. Di cadute purtroppo se ne verificano sempre e in ogni missione, quindi la sicurezza è un elemento fondamentale che non bisogna trascurare, vero Marco?
1: Sì, infatti noi sia per proteggerci che per alleviare la fatica utilizziamo il paraschiena della Dainese. È un prodotto eccezionale, ottima vestibilità, non dà fastidio. Anche d'estate col caldo non abbiamo mai avuto grossi problemi. In più ti trasmette quel senso di sicurezza che altri prodotti non ti danno.

0: Ciao, sono Paolo Longi e dal mare di Ostia, dalla mia barca, ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, su internet, iPad, iPhone, Android, BlackBerry e su iTunes. Impossibile non poterci ascoltare.
2: Diario di bordo del 2016.
3: Quaderno de bitácora 2016. 2016 Logbook.
4: 24 aprile, buona domenica a tutti, sono Richard e questa è una nuova puntata di America Live che immediatamente dà spazio al presidente nonché capo spedizione di Moto for Peace da Washington, Bernardo Lepore. Ciao Bernardo.
5: Allora Richard, buongiorno. Oggi è sabato e siamo arrivati ieri sera a Washington dopo una tirata di 700 chilometri con un'acqua incessante. Penso che abbiamo preso un'acqua che ci basterà per tutto l'anno. E la città è bellissima, la città è bellissima, abbiamo trovato una sistemazione economica nei pressi del centro ed oggi abbiamo un incontro presso l'ambasciata italiana e poi dedicheremo il pomeriggio alla visita del centro storico.
4: Senti, ci racconti quell'episodio davvero incredibile accaduto al collega tedesco Norbert?
5: Allora, un episodio singolare si è verificato in autostrada ad un rifornimento. Mentre appunto stavamo facendo benzina c'era Norbert che si ferma a parlare con una signora che era anche lei lì per un rifornimento e a un certo punto questa prende la borsetta, il portafoglio e dà a Norbert $100. E Norbert viene con questi $100 e ci spiega che stava appunto raccontando cosa facevamo lì, perché naturalmente tutte queste moto destano interesse, curiosità, e lui appunto spiegava a questa signora che veniamo dall'Europa, che avevamo fatto questo progetto in Honduras e Bolivia rivolta all'infanzia, e questa signora ha detto voglio contribuire anch'io e gli ha dato questi $100. Questa cosa ci ha lasciato veramente a bocca aperta, credimi. Solo in America credo possano capitare cose di questo tipo. E poi la terza cosa è che Celestino è sempre più maricone dei mariconi dei mariconi.
4: Ma quello lo sappiamo bene, lo sappiamo molto bene. Un abbraccio a proposito a Celes, il vicepresidente di Moto for Peace Spagna. Senti, per arrivare a Washington avete anche visitato altre località, giusto?
5: Allora, per arrivare fino a qui a Washington abbiamo visitato le bellissime città di Daytona, Savannah, Charlotte e abbiamo avuto anche degli incontri interessanti, abbiamo avuto degli episodi molto singolari.
4: Dai, raccontaci anche quello che hai vissuto tu in prima persona.
5: Ci è capitato a me, Celestino, Veronica e Simonetta mentre eravamo a Savannah in un piccolo locale a mangiare dei panini. A fianco al nostro tavolino c'erano delle persone, tre operai, tre messicani con cui Celestino si è messo a chiacchierare e così gli ha raccontato appunto cosa stavamo facendo lì, il giro importante da Panama fino in Canada e poi New York. E quando c'è stato il momento di pagare il conto ci siamo alzati, Veronica è andata alla cassa e con grande stupore il proprietario del ristorante gli ha detto guarda che il conto è stato già pagato da quei ragazzi lì. E questa è stata un'altra cosa che ci ha lasciato veramente così, insomma. È una cosa che ti lascia sorpreso, che praticamente ti dice che ci sono persone che apprezzano quello che facciamo, anche se veniamo da molto lontano e anche se non ci conoscono assolutamente.
4: Eh sì, trovare, incontrare delle brave persone e soprattutto all'estero è sempre molto molto gradito. Grazie Dino per questo collegamento che ho gradito personalmente moltissimo e che ho trovato interessante. America Live termina qui, ma da Richard è tutto.

0: Dietro le storie della musica.
1: New York City, 5 maggio 1984. Neanche un anno dopo aver dato alla luce la piccola Natalie avuta dalla relazione con il leader dei Kinks, Ray Davies, la rockstar americana Chrissy Hynde, 33 anni, meglio conosciuta come la voce solista dei Pretenders, si sposa con il cantante dei Simple Minds, lo scozzese Jim Kerr. I due si sono conosciuti pochissimo tempo prima. È un autentico colpo di fulmine che porta la coppia a ufficializzare la loro unione in un battibaleno. Nell'anno del matrimonio con Jim Kerr nel 1984, Chrissy Hynde è una delle prime donne a guidare una band di uomini e ai vertici della popolarità. E un anno dopo nasce anche la piccola Jasmine. Con l'album Learning to Crawl, i Pretenders stanno infatti riscuotendo un grandissimo successo, in particolare il brano Middle of the Road. Emblematico, è un energico e vibrante rock blues con tanto di assolo di armonica suonata dalla stessa Chrissy, che rappresenta l'anello di congiunzione tra il nuovo rock degli anni 80 e quello classico di 10 anni prima.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Ciao, sono Deborah Littorini ed anch'io da Trento ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
4: Scopo della missione:
3: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
5: Hai scelto chi volevi diventare.
6: A, B, C.
5: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana. Tutti i giorni in random. Sulla Radio Senza Frontiere.
7: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice. Every day in random on the Radio Without Frontiers.
4: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: state ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
1: L'unica classifica che si fa in due
2: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. Worldwide.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

0: In questa edizione di Radio Tanto Tempo Fa vi parliamo di una leggenda dell'etere, Radio Luxembourg 208, che spesso ascolterete all'interno di questa rubrica con delle registrazioni molto rare e soprattutto in HD. Fondata negli anni 30, ma esplosa nel dopoguerra, Radio Luxembourg è stata una delle emittenti radiofoniche più influenti d'Europa. Trasmetteva in onde medie sulla frequenza 208 metri, da cui il soprannome, e riusciva a raggiungere milioni di ascoltatori in tutta Europa, Italia compresa. Tenete a mente che all'epoca non esisteva internet, né satellite, neanche i ponti ripetitori in FM, ma solo in onde medie. In pratica si ascoltava così.
1: On 208 meters in the medium wave band, this is your station of the stars, Radio Luxembourg. The time is 9 o'clock. And the next 15 minutes are brought to you by Typhoon.
0: Negli anni 50 e 60 fu una vera e propria rivoluzione culturale. Quando le radio nazionali trasmettevano solo programmi istituzionali e musica orchestrale, Radio Luxembourg portava nelle case il rock and roll e il beat e le nuove sonorità anglosassoni. Era una finestra sul mondo libero, soprattutto per i giovani dell'Europa continentale. Radio Luxembourg è stata la prima a lanciare star come i Beatles, i Rolling Stones e David Bowie, prima che diventasse famosi, e molti DJ come il celebre Tony Prince e Benny Brown sono diventati praticamente delle icone.
2: Benny Brown Power Play.
0: Trasmettendo in inglese, il suo fascino era internazionale. Le interferenze notturne facevano parte del suo mito e tanti ascoltatori italiani si ricordano ancora oggi le sere passate ad ascoltarla sottovoce, col volume basso, come se fosse una cosa proibita. Oggi non esiste più nella forma originale, ma la sua eredità vive in ogni radio libera, giovane e indipendente. Radio Luxembourg 208 non è stata solo musica, ma un simbolo di libertà.
3: From Radio Luxembourg's news desk in London, this is 208 Editorial.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Quando la radio resta l'unica voce nel buio, il blackout in Spagna e Portogallo insegna. Il 28 aprile 2025 un gigantesco blackout ha lasciato al buio Spagna e Portogallo. Internet, telefoni e TV digitali si sono spenti, ma c'è un mezzo che ha resistito: la radio. Grazie a generatori di emergenza e dispositivi autonomi, le emittenti hanno continuato a trasmettere informazioni vitali alla popolazione. Radio a batteria o in auto sono diventate l'unico collegamento con il mondo esterno. Perché la radio non muore mai? Perché funziona senza internet. Basta una semplice batteria. Raggiunge ogni angolo del territorio. Un episodio che ricorda il blackout italiano del 2003, quando la radio salvò milioni di persone dal panico. Una lezione per il futuro. In un mondo iperconnesso, la radio resta un'ancora di salvezza. Tecnologia semplice, ma indispensabile quando tutto il resto fallisce. Perché, come dimostrato ancora una volta, la radio non si spegne mai davvero.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda Solo le più belle.
3: Solo

0: quando questa estate finirà. Non disperate perché la soluzione già c'è, pochi secondi di pubblicità.
1: Per la versione invernale di Voglia d'Estate basta scaricare dal sito www.gemini82.com l'aggiornamento eseguibile Voglia d'Inverno. Per il vostro disco, dove fa?

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

Quando si parla di acid jazz, funk futuristico e anima soul degli anni 90, un nome emerge più forte degli altri: Jamiroquai. Nascono a Londra nel 1992 in piena esplosione della club culture britannica. Al centro del progetto c'è un frontman carismatico e fuori dagli schemi, J.K., cantante dalla voce elastica, performer magnetico e anima creativa del gruppo. Il nome Jamiroquai è un gioco di parole tra Jam e Iroquois, un omaggio simbolico ai popoli nativi americani e al concetto di connessione con la terra. E questo non è un dettaglio, fin dall'inizio la band mescola musica da pista con messaggi ecologisti, spirituali e sociali.

debutto arriva nel 1993 con Emergency of Planet Heart. È un album sorprendente, maturo, che parla di ambiente, razzismo e alienazione urbana, e il tutto avvolto in un groove caldo e dalle linee di basso irresistibili. Il singolo omonimo Emergency on Planet Heart diventa subito un manifesto funk consapevole, Anima Soul, una band che suona come se fosse già in giro da 10 anni. Solo un anno dopo arriverà The Return of the Space Cowboy, che consolida il loro stile jazz funk anni 70 con psichedelia leggera e testi introspettivi. Jamiroquai non è più una promessa, ora è una realtà.

0: vero salto planetario arriverà però nel 1996 con Traveling Without Moving. Qui dentro c'è tutto: eleganza, energia, sperimentazione e soprattutto Virtual Insanity.
1: Small.

Il videoclip con JK che scivola in una stanza in movimento diventa iconico e vince premi internazionali e porta i Jamiroquai nelle case di milioni di persone. Il brano è una critica profetica alla tecnologia incontrollata e alla disumanizzazione moderna. Oggi suona persino più attuale di allora.

Nello stesso periodo esplode anche Cosmic Girl, un inno disco funk spaziale che racconta la passione di J.K. per le auto sportive e per l'amore romantico in versione galattica. Jamiroquai ormai è una superstar globale. A fine anni 90 e inizio anni 2000 la band evolve. Con Synchronized e poi Funk Odyssey il suono diventa più elettronico, più dance floor, senza perdere l'anima funk. È il periodo di brani come Little Earl, soprattutto Can't Hit, che molti ricordano anche per il film Napoleon Dynamite.

Jamiroquai riesce in qualcosa di raro: restare fedele alle proprie radici musicali mentre dialoga con il pop contemporaneo. Negli anni successivi, tra cambi di formazione e pause creative, JK tiene vivo il progetto con nuovi lavori, fino al grande ritorno nel 2017 con Automaton. Qui il tema torna a essere il rapporto uomo-macchina, ma con una consapevolezza adulta: groove moderni, synth scuri e testi che riflettono su isolamento digitale e identità. Il tour mondiale che ne segue dimostrerà una cosa chiara: Jamiroquai non ha nostalgia degli anni 90, è una band viva, capace ancora di riempire arene e far ballare generazioni diverse. Ne sono la testimonianza in un concerto stratosferico sotto un acquazzone incredibile all'Arena di Verona. Oggi Jamiroquai rappresenta molto di più di una serie di hit. È un progetto che ha portato il funk nel mainstream moderno, che ha parlato di ambiente prima che diventasse di moda e che ha costruito un'estetica unica fatta di cappelli improbabili, bassi slap e messaggi profondi nascosti sotto ritmi irresistibili. JK, con la sua presenza scenica inconfondibile, ha guidato questa nave per oltre 30 anni, dimostrando che si può fare musica da ballare, facendo anche però pensare. Jamiroquai ci ha insegnato quindi che il groove può essere politico, che il funk può essere futurista e che anche nella virtual insanity, nel mondo moderno, c'è sempre spazio per muoversi a tempo.

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belojeganfoi, in Etiopia.
2: Lucia Parise.
3: Presente.
2: Stefania Aprile.
3: Presente.
2: Barbara Streisand. Barbara Streisand.
4: Senta, professore.
2: Sì, dica.
4: Come mai ha scritto una canzone con delle strane parole che non dicono niente?
2: Chi?
4: Lei.
2: Beh, vede, ragazza, qual è la telecamera? È questa, sì. Io ho capito che oggi nel mondo non ci capiamo più. Proprio è difficile, cioè non c'è dialogo ormai. È rimasto solo lo sguardo, un po' afflitto. E quindi ho ritenuto opportuno fare una canzone sul tema, cioè sviluppando il tema dell'incomunicabilità. Cioè noi non comunichiamo, siamo incom. Capisci?
4: Grazie.
2: Che era una vecchia cosa, un telegiornale che c'era anche prima. Adesso...
4: Grazie.
2: No, stia in piedi per favore che non ho finito di parlare.
4: Sì.
2: E stavo dicendo che ho voluto sviluppare questo tema dell'incomunicabilità lasciando come riferimento una sola parola, che è appunto Prisencolinensi Nainciuso, che vuol dire amore universale. Quindi se voi dovete fare un gesto d'amore verso qualcuno, non c'è rimasto più nessuno, sono solo io, basta che diciate Prisencolinensi Nainciuso e tutto vada giù. Adesso voglio vedere se siete appunto preparate su questa cosa.
5: Prison Cole in Ainsley Nights Usual.

0: Diario di bordo del 2012.
1: Cuaderno de bitácora de 2012.
2: 2012 logbook.
3: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Il diario di bordo di Moto for Peace.
4: Lago Salato, in turco Tuz Gulu. Per gran parte dell'anno raggiunge l'altezza di 1-2 metri, ha un'area di 1500 km quadri e si trova 900 metri sul livello del mare. Il lago, occupando una depressione tettonica nell'altopiano centrale della Turchia, è alimentato da due maggiori emissari, dal corso anche sotterraneo, ma non ha emissario. Si sono formate paludi salate dove i canali e i corsi d'acqua entrano nel lago.

0: Nuovi talenti è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: New talents is the rubric for you. New voices and new singers from Italy and abroad, exclusively on Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

Definisci bambino. Dai, fallo. Con quanti anni si smette di essere innocenti? Con quanti anni si può morire senza far notizia?

definisci bambino. C'è chi conta i morti come fossero numeri da limare, e chi li pesa col metro della propaganda per decidere se valgono o meno.

La guerra si fa con le parole, prima ancora che coi missili. E quando dici non è un vero bambino, hai già ucciso anche il prossimo.

0: Now on air, Logbook. News, interviews, and interesting facts about Moto for Pieces. Humanitarian mission in Mongolia.
1: Va ora in onda. Diario di bordo. Notizie, interviste e curiosità sullo svolgimento della missione umanitaria di Moto for Peace in Mongolia. Una esclusiva di Radio Moto for Peace insieme a Richard.
2: Ben ritrovati per questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Oggi ospitiamo un personaggio che ormai sta accumulando sempre più esperienza nel team di Moto for Peace, e mi riferisco all'amico appartenente alla Guardia di Finanza, Egidio Nobile. Ciao Egidio, ben trovato, ed innanzitutto come stai e come sta procedendo il tuo soggiorno, e raccontaci anche quello che è accaduto in territorio russo. Sì, che tanto fa paura ultimamente a coloro che non sono informati, ma poi come sempre la realtà è ben diversa.
3: Ciao Richard e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Il viaggio procede abbastanza bene, diciamo che siamo a buon punto, però rimane sempre l'incognita delle frontiere. Tu sai che le frontiere per noi è una bestia nera, tra code interminabili, burocrazia, timbri, eccetera. Siamo stati abbastanza frenati da questo punto di vista, ecco. Ricordo solo la frontiera tra la Georgia e la Russia, che siamo arrivati mattinata e siamo usciti la sera, che era quasi mezzanotte, insomma. Però poi c'è da dire che subito dopo andavamo in cerca, su un paesino lì nei pressi del confine, un hotel per alloggiare, insomma, perché non avevamo avuto modo di poter prenotare. E girando per questo paesino abbiamo incrociato una pattuglia della polizia. Abbiamo spiegato loro il nostro problema e questi si sono messi a disposizione, hanno cominciato a telefonare, prima in un albergo, poi ci hanno portato su un altro, però non aveva posti sufficienti per tutti e 12. Poi successivamente siamo andati su un altro ancora, insomma, alla fine

0: alle 2 di notte siamo riusciti a trovare questo alloggio. Insomma, per noi è stato una meraviglia. Insomma, la polizia in questo caso si è comportata veramente bene, devo dire.
1: Senti Egidio, personalmente ti ricordo come un ottimo cuoco. In questo viaggio lo chef sei sempre tu oppure ci sono delle novità?
0: Sì, certo. Tu mi ricordi come un buon cuoco, ecco. Devo dire che in questo viaggio non sono solo, ecco, rimango sempre un punto di riferimento. Infatti tutti la sera mi chiedono: Egidio, cosa ci proponi? Cosa ci cucini? Insomma, poi le risorse non è che sono tante, perché abbiamo tanta roba in scatola, quindi pasta, tonno, riso, piselli, eccetera, insomma, quindi non è che puoi preparare dei piatti gourmet. Comunque diciamo che me la cavo abbastanza bene e devo dire che sono in ottima compagnia, perché in questo viaggio ci sono tanti altri componenti che si danno da fare per aiutare, insomma, ecco.
1: Ascolta, per gli appassionati delle due ruote, con quale modello di moto stai viaggiando e come sta rispondendo il mezzo alle sollecitazioni di questi chilometri, che ormai sono tanti?
0: Beh, per quanto riguarda il modello della moto, mi sono orientato su un modello leggero e maneggevole, da poter affrontare qualsiasi tipo di strada, perché quando viaggi in giro per il mondo capisci che la situazione stradale non è mai ottimale, anzi, a volte trovi degli sterrati, lunghi e polverosi, e quindi. E la mia scelta è stata sulla Yamaha 700, il Tenere, che devo dire sino adesso sta rispondendo abbastanza bene, nonostante l'abbia caricata, perché le due valigie laterali, il bauletto centrale e il borsone, quindi rimane, diciamo, abbastanza carica, però mi sta dando delle soddisfazioni, ecco. E poi consuma anche poco, che tante volte qui fare carburante è anche un problema.
1: Allora, adesso che sta quasi per concludersi questo meraviglioso viaggio, questa avventura incredibile, raccontaci un po' di cos'è che ti ha colpito di più.
0: La tappa che più mi ha colpito è stata arrivare a Samarcanda. Era un mio sogno e sono riuscito anche fortunatamente a realizzarlo. E devo dire che chi viaggia, insomma, è un punto di riferimento Samarcanda. Poi c'è da dire che Tbilisi, la capitale della Georgia, è una bellissima città. Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, bellissima, con le sue moschee finemente decorate. Sono state tutte delle sorprese. Di contro, devo dire che il Kazakistan, con le sue interminabili lunghissime strade, con questa steppa infinita, è stato un punto dolente, diciamo, del viaggio. Anche perché ha fatto abbastanza caldo, abbiamo viaggiato dai 35 ai 38 con punte di 40 gradi, e quando ti fermavi il calore lo sentivi tutto. Comunque è andato tutto bene, e alla fine siamo riusciti a superare anche questo ostacolo, diciamo, dai, siamo davvero contenti.
1: Grazie infinite Gidio e salutami tutto il team e anche tutti gli amici mongoli che sicuramente si occuperanno di voi. Buona continuazione e un immenso in bocca al lupo.
2: Mongolia 2026,
3: la missione umanitaria di Moto Fortis,
2: le ultime notizie con Richard Hsu.
4: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now, at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
5: Radio Moto For Peace presenta
6: Coming Soon Radio.
5: Quotidiano di informazione cinematografica.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: quest'estate. Scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
18: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire, sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: Cosa vuoi fare?
19: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
20: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
22: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
21: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
22: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile, con un semplice gesto, far arrivare lontano il tuo aiuto.
21: Grazie.
23: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
24: Scopo della missione:
23: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador,

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

Viaggiare perché ci piace e perché ci fa bene. Il viaggio ha molti motivi di attrazione e questo il team di Moto4Peace lo sa molto bene, ma la principale motivazione secondo gli esperti è la fuga dalla routine quotidiana. Durante la pandemia la restrizione dei viaggi ha accentuato il desiderio di evadere dalle realtà e causando ansia e frustrazioni in coloro che solitamente utilizzavano il viaggio come mezzo per sfuggire allo stress. Tuttavia i benefici del viaggio sono numerosi. Secondo gli esperti aumenta la fiducia in se stessi. Affrontare sfide, interagire con persone diverse e nuovi contesti migliora l'autostima, consentendo di affrontare meglio le sfide quotidiane. Apre la mente alle diversità. Viaggiare espone a culture diverse, abbassa gli stereotipi, rendendo le persone più aperte e tolleranti verso il nuovo o il diverso. Riduce lo stress. Il viaggio offre una pausa dalle responsabilità quotidiane, contribuendo a ridurre lo stress, soprattutto quando si è a contatto con la natura. Aumenta la creatività. Adattarsi a nuovi ambienti, lingue e abitudini durante i viaggi stimola il pensiero laterale e favorisce la creatività,

Behind, dietro le storie della musica. Benvenuti nel mondo del funk più potente della West Coast. Oggi vi parlo dei Tower of Power, la band che da oltre 50 anni fa muovere teste e cuori con un mix inconfondibile di soul, funky, rhythm and blues e soprattutto una sezione fiati che è diventata una leggenda. La storia inizia nel 1968 a Oakland, in California, quando il sassofonista Emilio Castillo e il suo compagno di avventure Stephen Doc Kupka, baritono dal suono profondo come un motore diesel, decidono di formare una band capace di unire precisione tecnica e fuoco soul. Nascono così i Tower of Power e da lì il resto della storia della dance floor.

loro primo grande successo arriva nel 1973 con What Is Hip, brano che ancora oggi è un biglietto da visita musicale riconoscibile alla prima nota. Segue Soul Vaccination e nel 74 ecco il loro singolo più famoso in assoluto, You're Still a Young Man, una ballad struggente diventata un classico del repertorio del soul mondiale. La Top Horn Section è considerata una delle migliori al mondo e hanno collaborato con Elton John, Santana, Aerosmith, Ray Charles, Huey Lewis and the News. E quando dici Top Horns, dici precisione chirurgica e groove che spacca le casse. Il nome Tower of Power nacque quasi per caso durante un concerto. Castillo cercava un nome che suonasse potente e così la torre è stata costruita istantaneamente. Nel corso degli anni poi i Tower of Power hanno avuto molti vocalisti, ognuno con il proprio stile, da Lenny Williams, voce iconica dell'era d'oro, fino a Larry Baggs e Ray Greene. La band è famosa per esibizioni dal vivo incredibilmente precise. Ogni concerto è una lezione di funk. Si dice che i Tower of Power non suonino semplicemente, insegnano. Nel linguaggio dei fan, Soul Vaccination è diventato un modo di dire, significa curarsi con il potere del soul e del funk, di cui sono veramente portatori i Tower of Power. La band ha superato ormai la soglia dei 55 anni di attività, mantenendo però un suono attuale e una freschezza che ha pochi rivali nella musica americana. Questa era la storia dei Tower of Power, i maestri del funk di Oakland, una band che non solo ha scritto pagine di musica, le ha incise con una sezione fiati capace di far vibrare qualsiasi palco del mondo. E ora che dite? Ci ascoltiamo un po' di groove?

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, io sono Carmine Fanigliulo e questo è il mio brano dal titolo Benvenuto in questo mondo. Buon ascolto.

sai che tutto è bello nella vita, anche se questo mondo poi non è pulito. E avrai il mare nei tuoi occhi così allegri, ed un sole dentro un cuore a primavera.

0: ci penso io.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
4: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
1: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Forbis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Forbis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
5: Molte applicazioni scientifiche e militari, sanitarie e commerciali del laser sono state sviluppate dopo la sua invenzione del 1958. In Sudafrica, presso il South Africa's Council for Scientific and Industrial Research, si sta sviluppando e testando un nuovo laser digitale che potrebbe essere una rivoluzione. Potrebbe essere uno strumento per lanciare nuove applicazioni dalla medicina alle comunicazioni. I ricercatori hanno dimostrato che al posto di costose fibre ottiche o altri apparecchi per controllare il raggio di luce in uscita dal laser, si può adoperare un regolatore digitale a partire dalla fonte laser.
6: The digital laser is an idea that we had a few years ago.
5: Il laser digitale era un'idea che abbiamo avuto diversi anni fa ed era una specie di interconnessione fra due mondi diversi. Una è l'olografia digitale che usa un piccolo schermo LCD, lo stesso che si può avere a casa con una televisione che dinamicamente cambia la luce, e l'altro è il laser che diventa digitale, cioè un laser convenzionale. Il laser digitale opera in modo diverso da un laser convenzionale. Di fatto lo specchio del laser convenzionale viene sostituito da una televisione miniaturizzata e cambiando lo schema si modificano le proprietà del laser. Forbes ha spiegato che le qualità del nuovo laser non si percepiscono ad occhio nudo. La media delle persone non sarà in contatto quotidiano con questa innovazione, ma il nuovo sistema agirà dietro le quinte, accelerando le performance delle comunicazioni e rendendo più efficienti diversi sistemi, rendendo più efficaci anche gli strumenti della medicina.

0: Nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.
2: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte: se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici. 3.
3: La sua privacy vale molto più di un like.
4: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
6: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
7: Enterprise, nella sua missione diretta
6: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
8: e di nuove civiltà,
9: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
5: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace. Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui, su Radio Moto for Peace.
10: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla radio senza frontiere.
11: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the radio without frontiers.
12: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la radio sin fronteras.

0: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Hollywood, California, notte degli Oscar 1978. L'ambita statuetta per miglior colonna sonora va a Giorgio Moroder. Le musiche sono quelle di Midnight Express, film che in Italia porterà il titolo di Fuga di mezzanotte, del regista inglese Alan Parker. Hans Jorg è il mio vero nome, ma tutti mi chiamano Giorgio, esclama Moroder. Alto attesino di Ortisei, musicista, produttore emigrato in Germania, secondo italiano a vincere l'Oscar, prima di lui solo Nino Rota con le musiche del Padrino, è reduce del successo internazionale di Love to Love You Baby del 1975, interpretato dalla seducente voce di Donna Summer, e dal successivo mega hit Feel Love, sempre cantato dalla Summer, che, come spiega lo stesso Moroder, è il primo pezzo dance completamente sintetico. Autentico genio dell'elettronica, Moroder abbina brillante padronanza delle nuove tecnologie a gusto musicale sopraffino, fiuto artistico e sensibilità compositiva. Negli anni vincerà altri due Oscar, uno per il tema di Flash Dance con What a Feeling, l'altro per Take My Breath Away, brano guida di Top Gun. Tre Grammy e moltissimi altri riconoscimenti, alternando la carriera tra musica e cinema, verranno assegnati a Re Giorgio.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

DJ Motor SRT 600 SX, la crossover cinese low cost che non teme confronti. Prezzo irresistibile, 5.490 euro e dotazione completa per questa versatile media cilindrata, pronta a sfidare rivali più blasonate. Punti forti, motore bicilindrico Euro 5+, da 56 cavalli, vivace ai medi, gestibile e con un buon allungo. Ciclistica premium, forcella a steli rovesciati regolabile, freni radiali e cerchi a raggi tubeless. Comfort ed elettronica, sella e manopole riscaldate, doppia USB, controllo di trazione e ABS. Accessori inclusi, bauletto in alluminio di serie, valigie a 795 euro. Limiti, protezione all'aria ridotta, parabrezza piccolo, pressione sul petto a velocità sostenute. Pedane alte per chi è più basso di 1,80 m, posizione di guida leggermente forzata. Freno posteriore poco reattivo, richiede pressione decisa. Verdetto, un'ottima tuttofare, economica, ideale per chi cerca divertimento e praticità, senza spendere troppo. Perfetta per viaggi brevi e strade secondarie, meno per lunghi tragitti autostradali.

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al-Bougaz, che opera in Marocco.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciando

0: lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Proseguiamo con la speranza che sia una nevicata passeggera, ma purtroppo non sarà così. L'altitudine aumenta e la neve anche. A 1000 metri il termometro segna 0 gradi. Dobbiamo procedere velocemente per non rimanere bloccati tra le montagne. Proseguiamo verso Troik, la cittadina che si trova al confine tra Russia e Kazakistan. Mancano circa 150 chilometri quando cominciamo la nostra discesa verso valle. La temperatura si fa più mite e ci lasciamo alle spalle questo anticipo d'inverno. Anche questa tappa non è stata né corta né semplice. 530 chilometri percorsi tra vento, pioggia, neve e un traffico di automezzi pesanti a dir poco snervante. Ora dobbiamo oltrepassare il confine ed entrare in Kazakistan.
1: Siamo arrivati qui a Troik, praticamente siamo sul confine. Questa location carina, e ho riconosciuto il posto dove abbiamo comprato alcune cose 12 anni fa. Ne è passato di tempo, però sono quelle cose che magari non puoi mai dimenticare. In quell'occasione abbiamo dormito in un piccolo albergo vicino a una stazione radio, che poi siamo stati ospiti da loro la mattina. Era stato un avvenimento per questo piccolo centro, che oggi invece trovo molto molto sviluppato.
0: Solo 18 chilometri di strada prima di lasciare dietro le nostre spalle la Russia. Vestiti come degli astronauti a causa delle basse temperature, raggiungiamo il posto di polizia, dove sbrighiamo semplici formalità che ci permettono velocemente di riprendere il viaggio. Scortati dai colleghi della polizia locale, copriamo i 190 chilometri che ci separano da Kostanaj, la prima città kazaka dove sosteremo. Ancora una breve fermata, questa volta per un cambio di valuta presso una piccola costruzione lungo la strada, con esposto un grande display sul quale si legge il valore del cambio. Pochi minuti per sbrigare le pratiche burocratiche e qualche minuto ancora lo dedichiamo a soddisfare la curiosità dei presenti prima di rimetterci in viaggio. Avevamo un ricordo pessimo delle strade del Kazakistan, piene di sabbia, polvere e buche. Invece no, anche qui le cose sono cambiate e davanti a noi una striscia di asfalto perfetta. Anche il panorama è cambiato. I boschi non ci sono più e hanno lasciato lo spazio a vastissime coltivazioni di cereali e ortaggi. Quella che non è cambiata è la calorosa accoglienza dei colleghi kazaki e il grande interesse dimostrato ancora una volta per le missioni di Moto for Peace. E così, subito dopo pranzo, nel quartier generale del Dipartimento di Polizia, cominciano gli impegni istituzionali con un primo incontro con la stampa.
2: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now, at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
3: Maxi Mega Mix Mixed by Rishow.
4: Maxi Mega Mix è solo su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Mega Mix.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo. Y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
1: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
2: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
3: Landu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: Su Radio Moto 4P, è il momento delle news, quelle di Cocktail Magazine, presentare Charciu!
6: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito tecnologia e intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale diventerà ancora più pervasiva, rivoluzionando settori come la sanità, i trasporti, l'educazione e il lavoro. Potremmo vedere macchine sempre più capaci di svolgere compiti complessi e creativi, con l'automazione che sostituirà molte mansioni ripetitive. Tuttavia, questo solleverà importanti questioni etiche e socio-economiche, come la disoccupazione tecnologica e il divario digitale. Ci sarà poi l'impatto sociale. Lavori basati sulla creatività, sull'empatia e sulla leadership saranno più richiesti. La necessità di riqualificare le competenze sarà cruciale, con governi e aziende che dovranno adattarsi a una forza lavoro in costante evoluzione.

0: Yamaha alza l'asticella con la nuovissima Tracer 9 GT 2025, la crossover premium che fa sognare. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Prezzi? Si parte da 12.199 per la versione base, ma se volete il pacchetto completo con valigie, sospensioni semiattive e fari matrix LED, la GT vi chiederà 15.399 euro, e per i più esigenti c'è la GT più a 18.599 euro con cambio automatico, JAMT e radar per il cruise adattivo. Novità 2025, Yamaha ha lavorato su design, comfort e tecnologia. Linea più aerodinamica, parabrezza regolabile elettronicamente sulle versioni top, più spazio per il pilota e passeggero grazie al telaietto allungato, cruscotto TFT da 7 pollici con navigatore Garmin e comandi joystick, fari matrix LED intelligenti che si adattano alle curve e al traffico, e il mitico motore CP3 da 119 cavalli che non delude mai. I punti forti invece sono silenziosità e protezione dall'aria da urlo, frenata super controllata con ABS cornering, valigie da 30 litri con serratura elettronica e doppia presa USB. Qualche piccolo limite? 224 kg di peso, è un filo più pesante del modello precedente, sella un po' rigida sui lunghi tragitti. Verdetto? Se cercate una crossover tecnologica comoda e prestante, la Tracer 9 GT 2025 è una delle migliori scelte sul mercato. E per chi vuole il massimo, la GT Plus con radar e cambio automatico è semplicemente imbattibile.
1: Sono canzoni che conosci, che cantichi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Ci sono certe leggende del rock che, nonostante siano state raccontate mille volte, tornano sempre fuori, un po' come quando chi segue il calcio parla della nazionale o di quell'allenatore, o come quel pianista da piano bar che incontra Julian Lennon e gli suona Yesterday e Let It Be, che peraltro sono di McCartney, e credetemi, è successo davvero. Ecco, ogni volta che apro il microfono in radio e parte un pezzo dei Black Sabbath, puntuali come un orologio, arrivano i messaggi, che siano SMS, WhatsApp, Telegram, tutti che chiedono sempre la stessa cosa. Ma è vero che Ozzy Osbourne ha staccato la testa a un pipistrello a morsi? E allora via, tocca ripartire con la storia. Ozzy, il principe delle tenebre, uno che ha costruito il suo mito non solo con la musica, ma soprattutto con quelle storie grottesche, assurde, a volte raccapriccianti, che tutti ormai conosciamo. Siamo nel gennaio del 1982, Ozzy ha appena iniziato la sua carriera solista. C'è un concerto in Iowa, tra il pubblico c'è un giovane fan, cammina verso la Avenue, vede per strada quello che gli sembra un pipistrello morto, lo raccoglie, lo infila nello zaino e poi si fa una risatina pensando, chissà che succederebbe se lo lanciassi sul palco. Beh, complice qualche sostanza di troppo, lo fa davvero. Il pipistrello vola sul palco, Ozzy lo vede, crede sia un pupazzo di gomma, lo raccoglie e decide di addentarlo. Racconterà poi: ho capito subito che c'era qualcosa che non andava. La mia bocca si è riempita di un liquido caldo, denso, con un sapore peggiore di tutto quello che possiate immaginare. L'ho sentito scivolare tra i denti, colarmi sul mento e poi la testa si è mossa. Sì, il pipistrello era vero e vivo. Beh, principe delle tenebre o no, la storia non finisce mica lì. Durante la tournée Ozzy dovette sottoporsi ad una lunga profilassi per evitare il rischio di malattie serie come la rabbia. Ma c'è un colpo di scena in tutto questo. Nel maggio 2019, per il 37esimo anniversario proprio di quell'episodio, Ozzy la pensa lunga. Mette in vendita un pupazzetto di un pipistrello, ovviamente con la testa che si stacca, a $40. Beh, è inutile dirvelo, il sold out fu immediato.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione. Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
1: High rotation. Three hits without interruption.

0: puoi preparare dei piatti gourmet. Comunque diciamo che me la cavo abbastanza bene e devo dire che sono in ottima compagnia, perché in questo viaggio ci sono tanti altri componenti che si danno da fare per aiutare, insomma, ecco.
1: Ascolta, per gli appassionati delle due ruote, con quale modello di moto stai viaggiando e come sta rispondendo il mezzo alle sollecitazioni di questi chilometri, che ormai sono tanti?
0: Beh, per quanto riguarda il modello della moto, mi sono orientato su un modello leggero e maneggevole, da poter affrontare qualsiasi tipo di strada, perché quando viaggi in giro per il mondo capisci che le strade, la situazione stradale non è mai ottimale, anzi a volte trovi degli sterrati lunghi e polverosi, e quindi la mia scelta è stata sulla Yamaha 700, il Teneré, che devo dire sino adesso sta rispondendo abbastanza bene, nonostante l'abbia caricata, perché le due valigie laterali, il bauletto centrale e il borsone, quindi rimane, diciamo, abbastanza carica, però mi sta dando delle soddisfazioni, ecco. E poi consuma anche poco, che tante volte qui fare carburante è anche un problema.
1: Allora, adesso che sta quasi per concludersi questo meraviglioso viaggio, questa avventura incredibile, raccontaci un po' di cos'è che ti ha colpito di più.
0: La tappa che più mi ha colpito è stata arrivare a Samarcanda. Era un mio sogno e sono riuscito anche fortunatamente a realizzarlo, e devo dire che chi viaggia, insomma, è un punto di riferimento Samarcanda. Poi c'è da dire che Tbilisi, la capitale della Georgia, è una bellissima città, Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, bellissima con le sue moschee finemente decorate, sono state tutte delle sorprese. Di contro devo dire che il Kazakistan, con le sue interminabili lunghissime strade, con questa steppa infinita, è stato un punto dolente, diciamo, del viaggio, anche perché ha fatto abbastanza caldo, abbiamo viaggiato dai 35-38 con punte di 40 gradi, e quando ti fermavi il calore lo sentivi tutto. Comunque è andato tutto bene, alla fine siamo riusciti a superare anche questo ostacolo, diciamo, dai. Siamo davvero contenti.
1: Grazie infinite, Gidio, e salutami tutto il team e anche tutti gli amici mongoli che sicuramente si occuperanno di voi. Buona continuazione e un immenso in bocca al lupo.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come fa facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: Landyu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
2: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
4: Nel 2021, Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
5: Scopo della missione:
4: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.

Oggi a Cocktail Magazine shakeriamo un drink dai retroscena decisamente amari che ci porta dritti dentro i segreti della gestione Covid in Italia. E la bomba questa volta scoppia direttamente in commissione parlamentare d'inchiesta. A sganciarla è stato Maurizio Federico, dirigente di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha rivelato un retroscena shock. Alcuni scienziati dell'ISS sarebbero stati sanzionati e sottoposti a procedimenti disciplinari interni. Il loro errore? Aver pubblicato uno studio scientifico basato su dati internazionali sugli effetti avversi dei vaccini a mRNA, in particolare su miocarditi e pericarditi. Secondo quanto denunciato, la censura non è scattata per problemi di metodo scientifico, ma perché il messaggio era considerato politicamente inopportuno. Ma non è tutto. Il dirigente ha raccontato di aver proposto per ben 3 volte un piano nazionale di ricerca proprio sugli effetti avversi, ma le sue richieste sono finite direttamente nel cestino del Ministero, senza ricevere nemmeno un «le faremo sapere». Nel mirino del ricercatore c'è anche la cosiddetta finestra dei 14 giorni, ovvero il tempo massimo stabilito dalle autorità sanitarie per riconoscere un effetto avverso. Una regola che, a detta dello scienziato, non ha alcun senso biologico e che ha finito per sbarrare la strada ai risarcimenti per i danneggiati. Persone che, conclude Federico, si sono fidate dello Stato e che oggi si sentono abbandonate dalle istituzioni. La commissione d'inchiesta ha già promesso di andare fino in fondo e ha richiesto i documenti ufficiali su queste sanzioni interne. Insomma, il caso è aperto e il cocktail di oggi scotta parecchio. Voi che ne pensate?

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
1: Ciao, sono Wendy. 我现在听那个和平摩托广播，谢谢。

Beh, a volte mi diletto anch'io. Ma lasciamo da parte la chitarra un attimo e torniamo a quel 1977. La voce di Lucio Dalla non chiedeva permesso, entrava, spaccava l'aria e si prendeva lo spazio, ma le parole per anni non erano state le sue. Erano nate altrove, nella mente affilata di un poeta come Roberto Roversi, e lui le vestiva di musica, funzionava, e come se funzionava, ma dentro qualcosa restava in sospeso, come una frase mai finita. Per molto tempo era stato un equilibrio perfetto. Uno scriveva, l'altro respirava tra le note. Poi all'improvviso quel filo si spezzò. E quando si spezza un filo non fa rumore, fa solo vuoto. Un vuoto che all'inizio sembrò essere solo un silenzio, ma poi crebbe. Si allargò, si infilò sotto la pelle e diventò una domanda. E adesso? La risposta non arrivò subito. Arrivò il dolore. Sua madre morì all'improvviso, un infarto. Nessun preavviso, nessuna possibilità di prepararsi. È uno di quei momenti in cui il mondo non cambia lentamente. Crolla. E quando crolla non resta molto a cui aggrapparsi. Così cosa fa Lucio Dalla? Scappa. Si ritira alle isole Tremiti. Un mare aperto, il vento, il silenzio. Nessuno che chiede, nessuno che pretende. Solo acqua che si muove, sempre uguale e sempre diversa. E lui guarda, per giorni, forse per settimane, perché a volte guardare è l'unica cosa che si riesce a fare. Il mare diventa uno specchio, ma non riflette il volto. Riflette quello che c'è sotto. E sotto c'è tutto: la perdita, la rabbia, la libertà che fa paura. Sì, perché quella è anche libertà. Per la prima volta le parole devono venire da lui. E non è un dono leggero, è una responsabilità. È esporsi, è dire: questa volta parlo io. Ma da dove cominciare? Da un'immagine. Aveva in testa un quadro di Böcklin, visto a Zurigo, la predica di Sant'Antonio ai pesci. Un santo sul bordo dell'acqua e i pesci a migliaia immersi dal mare ad ascoltarlo, immobili, silenziosi, sgomenti. Non lo aveva dimenticato, non poteva. Era rimasto lì, fermo da qualche parte nella memoria come in attesa. Quella scena quindi ritorna, non lo lascia più. Perché non è solo un quadro, è una sensazione, è l'idea di una umanità.

Stranità che si ferma, che emerge dal rumore, che alza la testa per cercare un senso. E allora succede qualcosa, il dolore, il mare, quell'immagine si incontrano tutte insieme e diventano parole, parole sue, non perfette, non costruite, ma sicuramente vere. Comincia a scrivere. Ogni dettaglio conta, ogni immagine è un pezzo di mondo. Un mondo che non è sereno, non è rassicurante, è un mondo che brucia. Un mondo dove il potere opprime, dove il pensiero fa paura, dove chi è piccolo si nasconde, si muove di notte, cerca di non essere visto. Non c'è eroismo in questa storia, c'è osservazione. E poi c'è quel suono, quel fischio. Non è musica, non davvero, è qualcosa di più umano, più fragile, è una rassegnazione. È il suono di chi guarda il mondo e capisce di non poterlo fermare, di non poterlo salvare. E allora, che cosa rimane? Fischiettare. Per riempire quel silenzio, per non urlare, per restare vivo. La canzone prende così forma, non come un progetto, ma come una necessità. E quando esce, qualcosa cambia. Non subito, non in modo evidente, ma resta, perché è una di quelle canzoni che non si esauriscono. Non si spiegano una volta sola, tornano e ogni volta dicono qualcosa di diverso. E poi, pochi mesi dopo, la realtà irrompe. Il rapimento di Aldo Moro, la tensione, il paese che trattiene il respiro. E quella canzone improvvisamente sembra sapere già tutto, come se avesse già visto, come se avesse già capito. Quindi diventa altro. Non è più solo una canzone, è uno specchio. È una domanda aperta. Quanto è profondo il mare? Davvero il mare che abbiamo dentro? E quante volte invece di nuotare restiamo fermi a guardare? 10 minuti passano così, tra voce e silenzio, tra immagini e ricordi. E quando la musica finisce resta quella sensazione strana che qualcosa sia stato detto, ma non tutto, perché certe canzoni non riescono mai davvero, cambiano, crescono, ritornano, proprio come il mare.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Salut, c'est Quina. Retrouve mon nouveau single Mariama sur la radio Moto for Peace.

0: Chao, soy Verónica Marcos. Yo también, desde Barcelona, España, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
1: Music in the mix with your favorite DJ.
2: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. The house in the mix.

0: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
1: Nel 2005, Moto4Peace realizza il Tour delle province italiane.
2: Attraverso
1: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
2: Scopo della missione:
1: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
3: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La classifica di Radio Moto4Peace
1: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
5: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
6: Music in the mix with your favorite DJ.

0: L'unica classifica che si fa in due.
1: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: Un caro saluto ed un grazie alla polizia colombiana.
3: Mis mejores deseos y gracias a la policía colombiana.
4: Behind, dietro le storie della musica.
5: Oggi ci prenderemo un po' più di tempo rispetto ai soliti telegrafici episodi di Behind. Non perché vogliamo tediarvi con storielle, importanti sì sempre, ma perché questa storia che narreremo oggi, che molti sicuramente non conoscono, vale davvero la pena essere raccontata. Parliamo di Claude François. Chi è Claude François, o per i francesi Clo-Clo? Questo è il nomignolo con cui lo chiamano gli amici. Lui nasce in Egitto, in Ismailia, il primo febbraio del 1939, da padre francese, da madre calabrese, e il papà è un funzionario della compagnia che gestisce il canale di Suez, mentre la mamma resta a casa ad occuparsi del bambino, introducendolo però alla musica fin da piccolo, con lezioni di piano e violino. In Egitto la famiglia François se la passa bene, mantenendo un tenore di vita privilegiato grazie anche alle posizioni di prestigio del padre. Claude studia, impara la musica e si dedica da solo ad imparare la batteria. Dopo anni trascorsi nell'agio, i François però si trovano all'improvviso a navigare in acque molto travagliate. La salute del padre comincia a deteriorarsi e contemporaneamente, nel 1959, scoppia la crisi del canale di Suez, ovvero la seconda guerra arabo-israeliana. Tutto capita quando l'allora presidente egiziano Nasser decide di nazionalizzare il famigerato canale, ma viene invaso da una forza militare composta da Israele, Francia ed Inghilterra. Nel marasma di proiettili fischianti, la famiglia François viene gentilmente invitata a levarsi dalle palle, così si trasferisce nel Principato di Monaco, lì dove Claude, appena ventenne, va a lavorare in banca. È un impiegato calmo, puntuale, preciso, ma quando il sole cala tira fuori il suo lato più flamboyant, suonando la batteria. No, però, lui non esordisce nelle bettole dove si suona il rock come tante delle nostre storie. Claude François la gavetta la fa nei patinati hotel della Costa Azzurra. Non dimentichiamoci che il contesto in quel periodo della Francia è molto cool. La celebre attrice americana Grace Kelly ha sposato il principe Ranieri, trasformando così il principato

di Monaco e tutta la Costa Azzurra in una attrazione turistica. Non dimentichiamo inoltre che proprio in quel periodo nasce la Nouvelle Vague, il movimento cinematografico francese che rivoluzionerà il modo di fare cinema. E poi c'è il Festival di Cannes, che è una cittadina di riviera piuttosto sciapa, ma che grazie all'occasione del festival si trasforma come una Cenerentola. E infine non dimentichiamoci di Brigitte Bardot, la BB, che in quegli anni, e senza dire A, rappresenta una pubblicità alla Francia ben più diretta di quanto detto finora. Bene, Claude è troppo esuberante per star seduto dietro il set di una batteria dell'orchestrina di Louis Frozio. Lui sogna di calcare i palchi, di diventare una star. Inizia così a cantare nei nightclub locali e, vuoi la bella presenza, vuoi la voce gradevole, comincia a farsi notare. A vederlo con gli occhi di oggi non è che Claude François sembri proprio un adone, vero? Eppure riesce a diventare un amico proprio di BB, che sì, all'epoca è, insieme a Marilyn Monroe, sicuramente la donna più sexy del pianeta, o poco ci manca, insomma. Ed è proprio la Bardot a restare affascinata dal giovane cantante. I due fanno amicizia, ballano insieme e lei gli suggerisce di trasferirsi a Parigi. Ma prima di fare le valigie fa in tempo ad innamorarsi di Jeannette Wallacourt, una ballerina cantante di nightclub della Costa Azzurra, dove i due si conoscono, si piacciono e in nemmeno un anno si sposeranno. Ma torniamo alla musica. All'inizio Claude tenta la fortuna con un singolo di pura exploitation musicale. Va di moda il twist in quel periodo. Ecco, Nobu Twist, dell'esordiente Coco, non ottiene però un grande successo, ma qui sta la cifra musicale di tutta la sua carriera: un cavalcare il sound del momento per tirarne fuori la sua versione. Clo-Clo non si scoraggia minimamente, nulla lo scoraggia. Il twist non funziona? Bene, cosa va di moda ora tra i giovani? E quindi le cover in francese dei grandi successi anglofoni. Non c'è problema. Nel 62 esce Bells, Bells, Bells, cover in francese di Made to Love degli Everly Brothers, e Claude François stavolta sbanca. Il singolo infatti vende 2 milioni di copie e dal giorno alla notte la fama è uno schioccare di dita. L'anno dopo imbrocca un secondo grande successo, clamoroso. È una cover di If I Had a Hammer. Qui da noi la cantata, se lo ricordate, di Pavone, col titolo Datemi un martello. Ma la carriera ha un costo. La fama tanto agognata fa fallire però il suo matrimonio con Jeannette. I due si separeranno infatti nel 62 e divorzieranno 5 anni dopo. Di qui in poi le relazioni fisse si conteranno proprio sulle dita di una mano. Negli anni seguenti però la sua fulminante carriera non accenna a diminuire, anzi, ogni suo disco vende camionate di copie, ogni sua apparizione in TV fa schizzare in alto l'Auditel e ogni suo concerto è una processione di fan ululanti ed estasiati. In effetti, pur non essendo un fan della sua musica, devo ammettere che il successo se l'è meritato, in mancanza del genio compositivo di tanti altri suoi contemporanei. Ebbene, Claude François ha costruito meticolosamente una carriera fatta di hit orecchiabili, ma soprattutto positive. Sono solo canzonette, direbbe Bennato, si sa, ma lui le assemblava curandone in ogni dettaglio. Dal vivo poi era incredibile, la costruzione certosina dello stage persona lo ha reso un beniamino del pubblico e soprattutto un sex symbol. Ed è un ruolo che gli va a pennello. Clo-Clo è nato per stare sul palco, è evidente. Vestito oltraggiosamente con giacche di lamè di ogni taglio e colore, si circonda poi di ballerine seminude, le Claudette, e poi canta, balla, salta, intrattiene le folle come un leone. Ogni mossa, ogni passo, ogni frase studiata a tavolino per intrattenere. Si sa, i traumi spesso però vengono usati dagli artisti come fonte di ispirazione e probabilmente anche, nel caso di Claude, il divorzio del 67 è il tentativo fallito di riiniziare una storia stabile con la cantante France Gall. Gli ispireranno però una dolente ballata chiamata Comme d'habitude. Come ho detto, non amo particolarmente la sua musica, ma questo brano è l'eccezione. Ebbene, la canzone diventa immediatamente un successo in Francia, ma non finisce qui. Il successo è tale che attraversa l'oceano. Arriva in America alle orecchie di Paul Anka, il quale la ama al punto da volerne realizzare una cover. E siccome gli anglofoni hanno qualche problemino con qualsiasi lingua che non sia la loro, Anka la scrive e la riscrive. E così diventa My Way. Sì. Quella lì, quella My Way, quella che Frank Sinatra ha trasformato in uno dei più bei brani di sempre. Finalmente si consuma una sottile vendetta francofona però, visto che per una volta si ribaltano i ruoli su chi produce le canzoni in lingua originale e chi ne fa la cover nazionale. Immaginate di venire svegliati una mattina dal rumore di una betoniera fuori dalla vostra finestra della camera che comincia a vomitare mazzette di grosso taglio al ritmo industriale in camera vostra. Ecco, sono arrivati i diritti di My Way, pardon, di Comme d'habitude. E mica finisce qui però, eh. Uno dei suoi brani minori, Parce que je t'aime mon enfant, viene presa da Elvis, sì, il re in persona, che la trasformerà in My Boy e ne farà una hit gigantesca. Anche
anche in questo caso altra camionata di banconote in casa François. E vogliamo parlare di le

è diventata Piange il telefono, epocale successo dell'altrettanto epocale Domenico Modugno. Oh, va aggiunto che Claude François non lesinerà in beneficenza durante la sua vita, spendendosi in attività a favore dei bambini portatori di handicap e della ricerca. Ma per il resto, diciamo che la persona sul palco e quella in privato cominciano un po' ad avere qualche conflitto. Claude infatti è un maniaco del controllo, ha soventi attacchi di panico e nel 71, durante una data in Canada, sviene sul palco. Lui, lavoratore stacanovista, maniacale e puntiglioso, è costretto però a fermarsi e annullare tutto il tour internazionale di quell'anno. Ma pensate che questo lo abbia bloccato? No, no, ci vuole ben altro per fermare Clo-Clo. La sua vita negli anni 70 sembra un film di James Bond con Roger Moore, a interpretare il celebre agente segreto. Belle donne, lunghe notti senza fine, amicizie pericolose, incredibili avventure che non si possono raccontare e soprattutto incidenti, quantomeno bizzarri, a cui scampa per miracolo. La sola differenza con James Bond è che però François non beve, è completamente astemio, ma pare che sia comunque uno dei più grandi collezionisti di champagne di tutta la Francia e ami servirne ai suoi ospiti senza parsimonia. Il decennio del biondo cantante francese si chiude con uno spettacolare incidente d'auto. Clo-Clo sta sfrecciando a 180 km orari con la sua Lincoln Continental quando, perdendone il controllo, la macchina si stacca dall'asfalto, si ribalta, ma non una, quattro volte. Claude esce di faccia dal finestrino, se la caverà con il naso rotto e pochi graffi. E col nasino rifatto ora diventa ancora più popolare, soprattutto presso il pubblico femminile, ovvio. Nel 73, mentre si sta esibendo al palazzetto dello sport di Marsiglia, col solito tutto esaurito, un uomo si stacca dalla prima fila, gli va incontro e senza un'apparente ragione gli spacca una bottiglia di birra sulla faccia. Beh, Claude sbatte a terra come una pera matura, ma anche questa volta se la caverà senza conseguenze, se non con qualche punto di sutura. E arriviamo al 21 maggio del 74. Si affaccia nelle edicole un nuovo patinato magazine erotico. Si intitola Absolue. In copertina un culo. Sì, è più assoluto di così. Nei crediti si scopre che molti scatti sono stati realizzati da un tale François Dumoulin e non ci vuole molto a scoprire la reale identità. I set fotografici sono tutti allestiti nelle case di Claude François. Neanche il tempo di godersi i fasti di Absolue, che nel giugno del 75 gliene succede un'altra. Invitato a cantare dal principe Ranieri e Grace Kelly per un concerto privato, Clo-Clo si presenta in elicottero, ovviamente acclamato da tanti ricconi accorsi, ma appena mette il piede giù dall'elicottero il mezzo prende fuoco esplodendo in mille pezzi. François se ne esce indenne anche stavolta, non senza essersela fatta però nei pantaloni. Il 5 settembre dello stesso anno Claude si ritrova a Londra per gestire la versione anglofona di Le Telephone Bleu. Si sveglia dal suo lussuoso hotel per andare a fare colazione, prende l'ascensore e quando arriva nella hall una bomba esplode. Sì, avete capito bene, è un attentato che verrà poi rivendicato dagli indipendentisti irlandesi dell'Ira, ma anche stavolta la fortuna risparmia il cantante. Parole sue: avevo la faccia ricoperta di detriti e sangue, ma non era il mio, ero completamente assordato, ho sofferto una lesione del timpano, ma ho scansato la morte anche questa volta. Io a quel punto mi sarei ritirato davvero in un eremo super protetto con 500 talismani appesi al collo e divorato dalla paranoia. Ma non Clo-Clo, che infaticabile continua a macinare successi su successi, anche quando la sua musica diventa obsoleta e sembra che per lui possa aprirsi la strada del declino, lui non se ne cura e muta il proprio sound per abbracciare la nascente disco music senza nessun attrito e la folla lo acclama ancora. La notte tra il 25 e il 26 giugno del 77 Claude François sta rincasando presso il suo maniero al mulino di Dunmanoir quando la sua auto viene circondata da altre vetture. Ebbene, i finestrini si aprono e cominciano a volare proiettili. Prima di riuscire a fuggire e a contattare la polizia, la sua macchina collezionerà qualcosa come 11 fori di proiettile 9 mm. Uno solo gli sfiorerà lo zigomo, ma anche stavolta se la caverà indenne. Nonostante questo episodio gli generi svariate paranoie e attacchi di panico, peraltro, voglio dire, giustificati, lui continua per la sua strada tra canzonette allegre, spettacoli ben oltre il muro del trash, donne a non finire e progetti su progetti. E arriviamo all'11 marzo del 1978. Claude François è nel suo appartamento di Parigi, un lussuoso appartamento, dopo aver registrato uno speciale televisivo per la BBC in Svizzera. Il giorno successivo ha in previsione un'altra apparizione TV per il popolare show La Rendezvous du Dimanche. Mentre si fa la doccia, nota che una lampadina lì accanto si è leggermente svitata. Beh, insomma, voglio dire, si è sopravvissuto al quadruplo salto della morte, ad elicotteri difettosi, a fan allucinati, a bombe dell'Ira e anche alla banda dei marsigliesi. Cosa potrà mai succedere se avviti una lampadina?
Clo-Clo muore fulminato sul colpo, non ha neppure 40 anni e in tutta la sua carriera ha venduto qualcosa come 35 milioni di dischi, senza contare i brani epocali che hanno fatto il giro del mondo nelle interpretazioni di altri cantanti. Ancora adesso, in Francia, il Riverito è celebrato come un bene nazionale e quando uno rimane impresso nella memoria collettiva in quel modo, tocca l'assoluto, anzi, l'absolu, e brilla nel cielo, eternamente, come una stella luminosa.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Le moto utilizzate dai piloti di Moto4Peace, che spesso si trovano ad affrontare strade che alla fine non sono più strade, dispongono di borse che devono davvero superare di tutto. Strade dissestate, appunto, gelo, polvere, neve, pioggia, temperature di oltre 50 gradi, eccetera. A tal proposito, Marco, cosa avete scelto e perché?
3: Sì, è corretto. Hai perfettamente ragione. La scelta della valigia è una scelta importante che va fatta con ponderazione e con molta attenzione, perché una scelta sbagliata ti può compromettere il viaggio. Noi ormai è tanti anni che viaggiamo con MyTech, la nostra scelta è andata su questa marca perché abbiamo avuto modo di testarle in diverse occasioni, in mille modi, in caso di cadute, in caso di anche a livello di impermeabilità, non abbiamo mai avuto problemi di infiltrazione, robustezza, affidabilità, non si discute. Poi l'aspetto molto importante è anche che in caso di caduta la valigia ti protegge la moto, e se è una caduta importante e che la valigia potrebbe subire dei danni, la riesci a riparare senza grandi sforzi, insomma, e poi proseguire il viaggio, altrimenti sei fregato, altrimenti avere la valigia non si può più utilizzare, cosa fai? Per esempio l'abbiamo avuto quest'anno con Moto di Celestino, è caduta 5-6 volte con 2-3 piloti differenti, e purtroppo in una caduta in particolare le valigie hanno subito dei danni, insomma, abbastanza importanti. Però alla sera, arrivati a destinazione, siamo riusciti a ripararle senza grossi sforzi. Quindi io penso che se avessimo avuto un altro prodotto la cosa non sarebbe stata possibile. Quindi no, 10 lode a MyTech. E vogliamo parlare dello sterrato? Noi in tutti questi anni di sterrati ne abbiamo fatti tanti, abbiamo percorso il Tulundulé in Africa, che ogni sera all'arrivo a fine tappa dovevamo controllare tutti i bulloni della moto perché letteralmente si smontavano, ma per quanto riguarda telai e valigie MyTech non abbiamo mai avuto un problema di una vite allentata, di un telaietto che si è spostato, che niente.
4: Your favorite soft rock hits from yesterday and today. Keep it here on your favorite radio station.
5: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Olanda, per guidare una moto o un ciclomotore superiore a 50 cm cubici, bisogna avere almeno 18 anni. Detto questo, l'uso del casco, scontato per chi va in moto, è esteso anche ai quadricicli leggeri, se non sono equipaggiati di cinture di sicurezza.

0: nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Rat Bazar e Astana corrono solo 260 km di strada. Una strada quasi perfetta, che ci permetterà di raggiungere la capitale kazaka in poche ore. Il viaggio prosegue senza grandi difficoltà. Il gruppo è affiatato e i chilometri percorsi finora sono volati via. La missione è cominciata il 31 agosto 2014 e oggi, 21 settembre, dopo aver percorso 6.500 km, attraversando 6 paesi, siamo in Kazakistan, paese dell'Asia centrale ed ex Repubblica Sovietica. Ma a 150 km da Astana siamo costretti a fermarci per una sosta tecnica.
2: Siamo a metà strada fra At Bazar e Astana e il furgone blu è rimasto senza gasolio. Qui trovare gasolio non è che è un problema, non si trova. Fortunatamente abbiamo le taniche di riserva e ad Astana ci hanno assicurato che problemi non ce ne sono. Quindi abbiamo rabboccato i serbatoi, una motocicletta, 150 km ce la dovremo fare tranquillamente, almeno speriamo.
1: Effettuato il rifornimento, riprendiamo il viaggio. Le lussureggianti coltivazioni che abbiamo attraversato fino a oggi hanno ceduto il passo a lande desertiche che contraddistinguono la maggior parte del territorio. Davanti a noi una sconfinata pianura con qualche rilievo che non supera però i 400 metri di altezza. Veniamo deviati su un percorso sterrato a causa di una manutenzione straordinaria della strada principale. Durerà diversi chilometri, ma non avrà una particolare influenza negativa sui tempi di percorrenza della tappa. Il Kazakistan è un paese dove vivere non è facile. Le temperature scendono nei 6 mesi invernali fino a meno 35 gradi e si contrappongono a quelle dei 3 mesi estivi che raggiungono quasi i 40. Poi un breve autunno e le temperature tornano di nuovo a scendere. Ci guardiamo intorno e pensiamo a quanto possa essere difficile la vita nelle campagne lontane dai grandi centri abitati. 150 km li percorriamo in un'ora e mezza. Alla periferia di Astana incontriamo i colleghi della polizia locale che ci scortano fino al grande parcheggio dell'hotel dove alloggeremo. Pochi minuti e si raduna intorno a noi una piccola folla di curiosi.

0: Chiudere una tappa rispettando i tempi ha i suoi vantaggi. C'è la possibilità di riposare di più, più tempo per la manutenzione dei mezzi, importantissima per la nostra sicurezza e per la riuscita della missione, e la possibilità di visitare la città. Questa volta lo facciamo in sella alle nostre moto.
1: Hot music in the mix with your favorite DJ.
2: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix.
3: The Powers in the Mix.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: L'uso di materiali innovativi come il grafene, la fibra di carbonio o leghe ultraleggere renderà le moto più leggere, ma al contempo più robuste e resistenti agli urti. Questo migliorerà le prestazioni e l'efficienza, riducendo il peso complessivo. Oltre ai motori a emissioni zero, si sta già pensando all'utilizzo di materiali riciclabili e alla produzione sostenibile delle moto. La sostenibilità diventerà un aspetto chiave, con veicoli progettati per ridurre il loro impatto ambientale in ogni fase del ciclo di vita. Il design delle moto diventerà più futuristico e aerodinamico, con linee minimali e forme aggressive. La personalizzazione sarà facilitata da tecnologie come la stampa 3D, che permetteranno ai motociclisti di creare componenti unici e su misura per le loro esigenze.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Della serie Moto News accessori utili non può di certo mancare un kit di riparazione gomme, che è un accessorio essenziale da avere durante i viaggi, offrendo una soluzione immediata per forature inaspettate. Indipendentemente dalla nostra posizione, consente di risolvere temporaneamente il problema e proseguire il viaggio fino a trovare una soluzione definitiva.
3: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: dietro le storie della musica.
1: È il 1969. New York vibra, l'aria è elettrica e il Madison Square Garden, il tempio dello sport e dello spettacolo americano, sta per essere travolto da qualcosa che non gli appartiene davvero, il blues. Quello sporco, viscerale, nato dai campi del Delta e cresciuto nei vicoli del South Side di Chicago, quella sera su quel palco gigantesco salgono due figure che sembrano provenire da un altro mondo, Janis Joplin e Johnny Winter.

Janis è all'apice della sua potenza, ha lasciato i Big Brothers, è una nuova band, più soul, più muscoli, più sangue. La sua voce non canta, graffia, implora, si spezza e si ricompone. È una forza della natura fragile ma indomabile allo stesso tempo. Johnny Winter invece è un prodigio texano, albino, magro, quasi spettrale. Quando però imbraccia la sua Fender diventa un uragano. La sua chitarra scivola sulle corde come una lama rovente, riportando in vita i Muddy Waters, Elmore James, Robert Johnson e tutti insieme in un solo respiro.

Insomma, due outsider, due anime che non sarebbero mai dovute arrivare fin lì. Eppure, eccoli, sotto le luci del Garden. La loro sintonia non nasce dal caso, né dal business, nasce dal blues, dalla stessa fame, dallo stesso bisogno primordiale di dire la verità attraverso il suono. Quando suonano insieme non c'è competizione, c'è dialogo. La voce di Janis diventa uno strumento, risponde alla chitarra di Johnny, la sfida, la provoca. Johnny rilancia con assoli incandescenti, sporchi, volutamente imperfetti e improvvisazioni pure. È rischio, è vivere sul filo. E il pubblico questo lo sente. 20.000 persone in silenzio assoluto poi esplodono. Quello che sta succedendo non è solo un concerto, è una dichiarazione. Portare quella carica ruvida e senza filtri su un palco così mainstream è una sfida enorme. Il Madison Square Garden non è un juke joint, non è un portico di legno del sud. Eppure, per qualche istante lo diventa.

La grandezza di quella serata sta tutta lì, nella capacità di riempire un'arena senza perdere l'autenticità, di suonare come se il mondo finisse domani, di trasformare il blues, musica di dolore e resistenza, in un grido universale.

Oggi quella performance è un frammento prezioso della leggenda del rock, un documento di un'epoca in cui tutto sembrava possibile e nulla era trattenuto. Solo un anno dopo, Janis Joplin ci lascerà. La sua voce però non si spegnerà troppo presto, lasciando dietro di sé una scia di fuoco e di bellezza. Johnny Winter invece continuerà a suonare, a portare il blues ovunque, fedele a quelle radici che non ha mai tradito. Ma quella notte del 1969 resterà nelle registrazioni, nei ricordi, nelle vibrazioni che ancora oggi sembrano uscire dagli amplificatori. È la prova che il talento vero e la passione cruda possono conquistare qualunque palco, anche il più grande, anche il più famoso. E qui non è solo una storia di rock, è il blues ed è ancora vivo.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Che c'è da lì?
1: Niente, stavo solo provando a immaginare il mio criceto che balla il cha-cha-cha.
2: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.
3: Le goût.

0: entra in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritto.

0: Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
1: World Parade Number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo, ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola, semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
6: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica, è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un'artista straordinaria che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: cantiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3, dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro e a mantenere i danesi

0: Sì, così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica, fa meglio la Cina però che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca e quindi Regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026 gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2010.
2: Quaderno de bitacora 2010. 2010 logbook.
3: La nostra prossima sosta, a soli 32 km dalla frontiera con la Libia, è prevista a Ben Kardan. È la città più a sud del paese ed è nota per il festival annuale del dromedario che si tiene nel mese di giugno. Peccato siamo in largo anticipo. Sostiamo in un'area di servizio alle porte della città. Riforniamo le moto quel tanto che ci permetterà di raggiungere la Libia, dove il costo della benzina sarà inferiore a quello dell'acqua.

0: Una pausa ci vuole e ne approfittiamo anche per mettere qualcosa nello stomaco. A portata di mano nel retro del furgone è stata allestita una vera e propria dispensa da viaggio, con diversi generi di conforto utili anche in caso di soste non previste in luoghi lontani da villaggi o città. Sempre scortati dalla polizia locale tunisina, riprendiamo il viaggio diretti verso la costa. Per raggiungere la struttura dove trascorreremo la notte, abbandoniamo le strade a grande scorrimento e ci accorgiamo che i percorsi fuori da quelli convenzionali non sono poi così agevoli. Più ci avviciniamo alla costa e più scopriamo un luogo selvaggio e spettacolare. Spiagge deserte, pochissime abitazioni, un mare splendido e una struttura che a prima vista assomiglia molto ad uno stabilimento balneare. Ci siamo solo noi e l'impressione è che questo edificio non ospiti nessuno da diverso tempo. Abbiamo giusto il tempo per fare manutenzione ai mezzi ed è già ora di cena. Accompagnati da un pulmino dei colleghi tunisini, onoriamo l'invito a cena del responsabile della polizia locale. Le pietanze e tutti i piatti tradizionali sono eccellenti. La serata vola via in un attimo tra risate, battute e i primi ricordi dei chilometri percorsi in Tunisia. Domani si entra in Libia.
1: Buenos días.
0: 8:30 del mattino. Siamo già in piedi e quasi pronti a partire, ma non senza aver prima sorseggiato un ottimo caffè italiano.
2: Già abbiamo quasi raggiunto i primi 1000 chilometri. Il tempo stamattina è coperto, raggiungeremo il confine tra Tunisia e Libia per un totale di 230 chilometri. In previsione dovremmo stare intorno alle ore 16 a Tripoli.
0: Sbrighiamo gli ultimi dettagli e lasciamo i nostri alloggi pronti a raggiungere la frontiera libica prima possibile. Non sarà proprio così. La nostra scorta ci costringerà a percorrere i 33 chilometri che ci separano dal confine quasi a passo d'uomo. In ogni caso, non impiegheremo molto per raggiungerlo.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Ciao, sono Luca Drago e anch'io come voi ascolto Radio Moto for Peace. Un abbraccio a tutti.

0: A Moto News non si parla solo di moto, perché la carovana di Moto for Peace si muove anche sulle quattro ruote, più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici, non è vero Marco?
1: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece cucina da campo.
0: Beh, sicuramente è importante anche la preparazione e la messa a punto di questi furgoni che tutte le volte vengono messi a dura prova. Senti, prima di ogni missione quindi cosa succede a questi furgoni?
1: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili, e a tal proposito su Roma abbiamo il nostro amico, il nostro punto di riferimento che da molti anni ci supporta e sopporta, che è la concessionaria Iveco Strappini di Orte, che pazientemente e con molta professionalità ci risolve i problemi, come ad esempio al rientro dall'ultima missione in Africa, in cui tutti i mezzi sono stati messi a dura prova, sono stati massacrati, ma in particolare i furgoni hanno sofferto più di tutti. Quindi poter contare su un'assistenza meccanica di qualità è indispensabile e fondamentale.
2: Afrikaans, le meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Ci occupiamo oggi di Rick Allen. All'apice del successo dei Def Leppard, la notte del 31 dicembre 1984, il batterista Rick Allen, complice la cocaina, finisce fuori strada con la propria auto. Nel terribile incidente perderà il braccio sinistro. Quando poco meno di un mese dopo si ripresenterà in studio di registrazione, i compagni reagiranno come se di fronte avessero visto un fantasma. Grazie però all'aiuto del prestigioso marchio di batterie Simmons, del cantante Joe Elliott e del batterista degli Status Quo Jeff Rich, viene creato un drum set su misura per Rick. Una batteria nuova, sperimentale, che gli permetterà di continuare a suonare. Si tratta di un ibrido composto da elementi acustici, elettronici e da pedali che il batterista deve utilizzare con il piede sinistro, in genere usato per controllare il Charleston. Dopo un indispensabile periodo di pratica, Allen però è in grado di riprendersi a tutti gli effetti il suo posto nei Def Leppard. Il suo ritorno avverrà sul palco nel 1986 al Monsters of Rock di Donington.

0: TIS, contatti senza frontiere.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014.
3: 2014 Logbook.
4: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. A Mosca resteremo 2 giorni. Poi ci aspetta la Transiberiana, un lungo rettilineo verso l'infinito.

0: capitale più vitale e popolosa del vecchio continente. Da circa 15 anni sta vivendo un'esplosione di energia creativa senza eguali. Scrollatasi di dosso un passato di censure e privazioni e a dispetto dell'immagine di ex baluardo comunista, Mosca ha intrapreso una crescita che l'ha portata a diventare oggi forse la realtà culturale, artistica ed economica più florida della Russia. Dedichiamo diverse ore alla visita della città e decidiamo di viverla da veri turisti, a cominciare dai mezzi di trasporto. Non possiamo non utilizzare la metropolitana, con le sue stazioni monumentali sparse in tutta la città. Per visitare Mosca il tempo non è mai troppo. E allora pensiamo sia una buona idea, soprattutto per i colleghi del team che non sono mai stati qui, raggiungere il cuore della capitale e visitare il Cremlino e la Piazza Rossa. La cittadella fortificata fu costruita dopo l'anno 1100 sulla riva sinistra del fiume Moscova. Sul lato orientale della fortificazione si apre la Piazza Rossa, da dove partono a raggiera le maggiori arterie stradali della città. Il Cremlino è la parte più antica della capitale. È uno dei maggiori complessi artistici e storici del paese, oltre a essere divenuto la sede delle istituzioni governative nazionali della Russia. Non c'è turista al mondo che abbia visitato Mosca senza vedere e scattare una foto in questo luogo e non sia stato rapito dal fascino della Piazza Rossa. La piazza acquista importanza dopo la metà del 1500, quando con il passare del tempo diventa il luogo dei proclami, degli editti e delle esecuzioni pubbliche, soprattutto negli anni di reggenza degli zar Ivan il Terribile e Pietro il Grande. Con i bolscevichi divenne il centro degli eventi politici del paese e fu testimone di importanti manifestazioni e parate, tra cui quella che si tenne il 7 novembre 1941, quando i carri armati sfilarono sulla Piazza Rossa, dirigendosi verso il fronte. A ricordare gli orrori della guerra, oggi c'è un monumento e una fiamma che arde giorno e notte. Ma a catturare l'interesse fin dal primo sguardo è la magnificenza della cattedrale di San Basilio. Commissionata da Ivan il Terribile per celebrare la presa della roccaforte mongola di Kazan nel 1552, fu costruita in soli 9 anni. Contorte cupole a cipolla e colori sgargianti attirano l'attenzione dei turisti e fanno da sfondo alle fotografie delle spose moscovite che sembrano quasi darsi appuntamento proprio qui, davanti alla cattedrale di San Basilio.
1: Siamo finalmente arrivati alla Piazza Rossa, a San Basilio, la basilica meravigliosa alle mie spalle, e quasi un 3.000 km percorsi, forse qualche cosa di più. Abbiamo davanti parte della Transiberiana, che non sappiamo in che condizioni è, abbiamo un Kazakistan che sarà sicuramente molto molto difficile da attraversare, e poi il Kirghizistan, e poi lo Xinjiang, e poi avremo la zona del Tibet. Quindi bisognerà sicuramente, come dire, stringere i denti e pensare soltanto all'obiettivo finale, che sarà quello di raggiungere Kathmandu e di effettuare questa donazione delle 10 motociclette e del furgone ai medici del Nepal.
2: Sudamericano, ore, musica latina.
3: Es la hora de Sudamericando.
4: It's time for Sudamericando.
3: È tempo di Sudamericando.
2: Sudamericando, ole, musica latina. Hola, en Radio Moto 4P. Sudamericando.
5: Ay, Alegus, ay, Alegus, ay, Alegus, ay, Alegus.

Ciao amici bikers, io sono Daniele Barzanti e questo è il mio nuovo singolo È buia anche la luna, e spero che questa canzone vi porti a inseguire le stelle, la vostra luna e i vostri sogni in una strada che non finisce mai. Un abbraccio a tutti gli amici di Moto4Peace. Ciao Sbarbie!

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
5: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
6: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
7: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
8: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
9: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
10: Mini satelliti come laboratori completamente automatici per fabbricare farmaci tra le stelle, intelligenza artificiale e 5G per la telemedicina del futuro, magari per guidare da terra interventi complessi su una base lunare. Scalda i motori, la nuova economia legata a doppio filo allo spazio, molte sostanze di interesse farmacologico, come ad esempio gli anticorpi monoclonali, sono difficili da cristallizzare sulla Terra, mentre le condizioni di microgravità possono offrire un miglioramento decisivo, ha osservato Yossi Amin, direttore dell'azienda Space Pharma, specializzata proprio nella ricerca farmacologica in condizioni di microgravità. Si guarda alla ricerca del futuro, pensando anche al momento in cui la Stazione Spaziale Internazionale avrà concluso la sua vita operativa, ha rilevato il direttore generale della KSER Italia, Alessandro Donati. All'orizzonte c'è l'arrivo della nuova navetta Space Rider dell'Agenzia Spaziale Europea, nella quale gioca un ruolo importante l'Agenzia Spaziale Italiana. Lo spazio può offrirci splendide opportunità, ha osservato il responsabile della ricerca. Le grandi distanze del territorio australiano hanno portato a sviluppare tecnologie dedicate al controllo remoto, dalla robotica al riconoscimento facciale a distanza, al servizio della telemedicina, ha aggiunto. È molto probabile, ha detto ancora, che queste tecnologie potranno essere cruciali nella futura esplorazione della Luna e di Marte.

0: Ciao, sono Anna da Messina e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Nel 2009 Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukao, Camerun. COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi è ai margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
3: L'unica classifica che si fa in due
1: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
0: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
3: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
4: Enterprise, nella sua missione diretta
3: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
5: e di nuove civiltà,
6: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
7: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
8: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza. E lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
9: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyou can add 24-7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
2: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
4: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
5: Le crossover stradali 2025 sono pronte a conquistare l'asfalto con comfort e tecnologia, ma attenzione, non sono adatte a tutti i viaggi organizzati da Moto4Peace. Ecco le 7 novità da conoscere. Partiamo dalla giapponese Honda NC750X, restyling leggero, nuovo cruscotto TFT e doppio freno a disco, motore bicilindrico da 58,6 cavalli, cambio automatico DCT e vano portacasco da 23 litri, prezzo aggressivo 7.990 euro. Moto Morini lancia la Corsaro GT, faro LED, parabrezza regolabile e motore V2 da 96 cavalli o 35 kW per patente A2, freni Brembo e sella a 83,5 cm, prezzo ancora top secret. BMW aggiorna la sua crossover media, motore da 105 cavalli, forcella regolabile e accessori di serie come manopole riscaldate, prezzo da 12.250 euro. Tiger risponde con la Tiger Sport 900, nuovo tricilindrico da 115 cavalli, sospensioni Shova e elettronica completa, prezzo da 11.995 euro. Moto Guzzi rinnova la V100 Mandello con radar anteriore e posteriore, cruise control adattivo e motore da 115 cavalli, design celebrativo per i 70 anni della Galleria del Vento. Yamaha punta sulla Tracer 9, fari Matrix LED, sospensioni semiattive e motore da 119 cavalli, tre versioni con la Top GT più a 18.599 euro. Infine Kawasaki potenzia la Versys 1100 a 135 cavalli, sospensioni elettroniche e comandi vocali, prezzo da 15.490 euro. Pronti a scegliere la vostra? Attenzione alle tasche!

Il tassista non sapeva chi fosse quell'uomo seduto dietro. Era una notte umida a Palermo, di quelle in cui l'aria sembra appiccicarsi addosso e i pensieri diventano più lenti, più pesanti. La radio gracchiava piano, una di quelle stazioni locali che alternano musica senza chiedere il permesso a nessuno. Nessun algoritmo, nessuna logica, solo flusso. Poi parte una canzone. Una voce ruvida, sporca, piena di qualcosa che non era tecnica. Era pancia, era strada, era vita, che non aveva mai chiesto di essere educata. Il tassista tamburellò le dita sul volante. L'uomo dietro smise di guardare fuori dal finestrino. «Chi è?» chiese con un filo di curiosità. «Ma un napoletano, Nino D'Angelo, credo», rispose il taxista. Quell'uomo seduto dietro era Miles Davis. Seguì qualche minuto di silenzio. La canzone continuava. Non era perfetta, non voleva esserlo, ma aveva qualcosa. Qualcosa che si infilava sotto la pelle, senza bussare. L'uomo dietro chiuse gli occhi. Non gli importava del caschetto biondo, non gli importava dei film girati con 2 lire, non sapeva nulla di popcorn e delle patatine. Lui sentiva solo quella cosa lì, quella verità sporca che non si insegna. Quando la canzone finì, disse solo «strano». Il tassista sorrise e rispose «strano ma forte». Ma piace a

Ma non era quello il punto, perché questa non è una storia su una canzone, è una storia su una maschera. Negli anni 80 Nino D'Angelo non era solo un cantante, era un fenomeno, era il popolo che si prendeva spazio senza chiedere il permesso. Film pieni di errori, ma anche pieni di vita, canzoni discutibili, certo, ma vere, terribilmente vere. E funzionavano. Funzionava così bene che il personaggio diventò più grande dell'uomo. Il ragazzo col caschetto d'oro non era più una scelta, era diventata una necessità, un prodotto, una macchina che macinava soldi e applausi e repliche televisive. Ma qui succede sempre qualcosa, perché quella maschera all'inizio protegge, poi però stringe, soffoca, e gli artisti prima o poi smettono di respirare. Ora immaginatevi la scena, sei all'apice del successo, fai incassi enormi, riempi le sale, la gente ti riconosce ovunque, ma quando torni a casa non sei più chi sei senza quel caschetto. A quel punto hai due scelte. La prima è facile, continui, replichi, ti trasformi in nostalgia, diventi la copia di te stesso, ma con più soldi e meno anima. La seconda è un po' più violenta. Devi uccidere quel personaggio e uccidere qualcosa che ti ha reso famoso. E credetemi, non è mai indolore. All'inizio degli anni 90 succede esattamente questo. Nino D'Angelo cambia pelle. Via il caschetto dorato, via la caricatura che lo ha caratterizzato, via la comfort zone. Dentro c'è una ricerca, una scrittura, il teatro. Musica che non deve più piacere a tutti, ma deve dire qualcosa. Quindi nascono lavori diversi, più sicuri, più complessi, più veri. Non fanno gli stessi incassi, è certo che no, perché la verità non è mai comoda, non è mai popolare quanto una maschera, ma ha un peso diverso, un peso che si misura nel tempo, non coi numeri. E allora torniamo a quel taxi e a quell'uomo seduto dietro. Un musicista rivoluzionario abituato a distruggere le regole per crearne delle nuove. Uno che la verità la riconosce al primo ascolto, anche quando arriva da un posto inatteso. Non gli interessa da dove vieni, gli interessa se sei vero. E in quella voce lui trova qualcosa di davvero vero. Lui qualcosa l'ha sentito. Qualcosa che andava oltre il pregiudizio, oltre l'estetica, oltre la caricatura. Perché il problema alla fine non è mai l'artista. Siamo noi. Noi che ci fermiamo al caschetto, alla battuta facile, all'immagine che abbiamo deciso di non aggiornare più. Noi che confondiamo la semplicità con la superficialità. Noi che abbiamo bisogno di etichette per sentirci più intelligenti. E intanto ci perdiamo il resto. C'è una frase che gira: Nino D'Angelo è il poeta che non sa parlare. Ma forse è il contrario, forse lui sa parlare benissimo. Siamo noi che non sappiamo più ascoltare. Perché i poeti veri non sono sempre eleganti, non sono sempre colti, né tantomeno sono comodi. A volte arrivano con una voce sporca, con parole semplici, con una faccia che non abbiamo deciso di prendere sul serio. E allora li trasformiamo in caricature. Così non dobbiamo confonderci con quello che dicono davvero. Ma quella notte in quel taxi, per un attimo, tutto questo non esisteva. Non c'erano pregiudizi, non c'erano categorie, non c'era il passato. C'era solo una voce e qualcuno che ascoltava davvero, Miles Davis. Forse è tutto qui, forse la leggenda vera o falsa che sia non è importante. Quello che conta è questa domanda: quante volte ci siamo persi qualcosa di autentico solo perché non aveva la forma giusta? La radio intanto continua a suonare e magari proprio adesso da qualche parte sta passando una canzone che noi riconosciamo, una voce che scartiamo, un artista che abbiamo già deciso di non capire. E magari invece è proprio lì che si nasconde la verità.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010. 2010
2: logbook. Il nostro diario di bordo si concentra oggi sull'Egitto, insomma questo tanto pubblicizzato Egitto, nonostante l'alto numero di turisti presenti, infatti non è necessario il visto, sono esageratamente sporchi e parecchio disorganizzati. Chiaramente non sto parlando dei luoghi prettamente turistici che chissà come mai sono diretti da italiani e non da egiziani, ma del vero Egitto, quello che molto spesso il turista sconosce. Qui la burocrazia credo che non abbia eguali al mondo e nessuno potrebbe essere peggio, neanche in Congo succedono queste cose. Una vergogna per un paese che vanta una presenza turistica tra i più alti del mondo, ma che dovrà ancora darsi parecchio da fare per abbattere la corruzione e le estorsioni che gli stessi funzionari della dogana pongono in essere quotidianamente alle frontiere e non solo, hanno addirittura il coraggio spudorato di farlo anche con un'associazione come la nostra, una vera vergogna. Anche diversi dei loro favolosi templi sono addirittura poco curati, ma ancora di più le strade, gli alberghi, le navi, tutto insomma. Inoltre è uno stato di polizia, con posti di blocco ogni 4-5 km, un'altra assurdità, polizia all'ingresso dei ristoranti con metal detector e controlli sui controlli. Insomma, non ti senti libero e da questo punto di vista si stava molto meglio in Libia. Sono le 12 del 25 maggio 2010. Sbarchiamo a Wadi Halfa. Abbiamo intanto incontrato un apprendista medico olandese che avevamo cercato di aiutare durante l'imbarco. Un altro pazzo, naif, che dall'Olanda crede di potersi muovere in Africa come se viaggiasse tra Amsterdam e Roma. Insomma, si unirà alla nostra carovana e lo aiuteremo a raggiungere il Kenya, dove è diretto. Dunque, ecco il Sudan. L'impressione è pessima. Sembriamo sbarcati sulla terra di nessuno. Non c'è un porto, non c'è un albero, non si intravede una costruzione in muratura, neanche una strada, solo ghiaia e terra rossa, quattro camion degli anni 40, alcune Jeep Toyota e due o tre chiatte arenate. In lontananza qualcosa in muratura e scopriremo presto che si tratta del posto di frontiera. In realtà il lago è talmente basso che il molo, quello vero, esiste ed è situato davanti alla dogana, ma in questo momento si affaccia su una vasta pianura di terriccio perché il livello del lago è bassissimo.
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
5: Monsieur, kann ich helfen?
6: Oh, Herr Ober, haben Sie was für gebrochene Herzen?
7: Bleibt kein Taxi jemals stehen.

0: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Come avrete sicuramente sperimentato anche voi qualche volta, la sabbia cade nelle nostre città. È la sabbia del Sahara che giunge da centinaia di chilometri di distanza. La polvere sahariana si innalza nel corso di tempeste che la portano in alto, per poi scaricarla sull'Europa, in vaste aree dell'Europa meridionale. Il problema non è soltanto una questione di pulizia, ma può causare anche disturbi respiratori. In più ci sono gli eventuali problemi causati alle centrali solari, cioè i nuovi impianti per trattare energia rinnovabile pulita. Qui in una centrale solare di Tolone, nel sud della Francia, la grande insolazione viene trasformata in energia elettrica. Il progetto europeo MAC avverte i manager delle centrali con quanta frequenza potranno verificarsi ricadute di sabbia e in futuro dovrebbe poter fornire previsioni a 5 giorni sull'impatto che la sabbia avrà sulla centrale. Per esempio, se è prevista una tempesta di sabbia, le complesse operazioni per avviare la centrale vengono cancellate. Peraltro, la cronologia dell'insolazione in una data area è cruciale per decidere l'ubicazione delle future centrali solari. Quel che vediamo sugli specchi è la polvere del deserto è un elemento deleterio per il nostro impianto perché diminuisce la portata dell'insolazione entrante che viene a impattare col nostro sistema. Sapendo con qualche giorno d'anticipo dell'arrivo di una tempesta possiamo stoccare l'eccedenza di energia al fine di poter continuare a girare a regime anche nei giorni di tempesta. Lo stoccaggio avviene grazie all'acqua pressurizzata e cioè grazie a dei grandi bidoni che raccolgono acqua ad alta pressione e ad alta temperatura. Quando si vuole recuperare l'energia, si adopera il vapore di questi palloni per generare elettricità.
3: On va utiliser la vapeur présente dans ces ballons pour alimenter les systèmes de production d'électricité.
2: Come si possono prevedere le bizze della polvere del deserto? Qui presso l'Università di Sofia Antipolis, Nizza, i ricercatori di Transvalor, azienda specializzata nell'energia solare, misurano la quantità di irraggiamento che raggiunge il suolo. In questa stanza grandi schermi seguono i movimenti del deserto controllati dai satelliti. Poi, adoperando modelli matematici ed algoritmi forniti dalla rete del progetto MAC, si predicono i movimenti della sabbia del deserto.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
4: Thank you very much for coming to the show tonight. This is the last song.

0: Now on air, Logbook. News, interviews, and interesting facts about Moto for Pieces. Humanitarian mission in Mongolia.
1: Va ora in onda. Diario di bordo. Notizie, interviste e curiosità sullo svolgimento della missione umanitaria di Moto for Peace in Mongolia. Una esclusiva di Radio Moto for Peace insieme a Richard.
2: Ben ritrovati per questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Oggi ospitiamo un personaggio che ormai sta accumulando sempre più esperienza nel team di Moto for Peace, e mi riferisco all'amico appartenente alla Guardia di Finanza, Egidio Nobile. Ciao Egidio, ben trovato, ed innanzitutto come stai e come sta procedendo il tuo soggiorno, e raccontaci anche quello che è accaduto in territorio russo. Eh sì, che tanto fa paura ultimamente a coloro che non sono informati, ma poi come sempre la realtà è ben diversa.
3: Ciao Richard, e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Il viaggio procede abbastanza bene, diciamo che siamo a buon punto, e però rimane sempre l'incognita delle frontiere. Tu sai che le frontiere per noi è una bestia nera, tra code interminabili, burocrazia, timbri, eccetera, e siamo stati abbastanza frenati da questo punto di vista, ecco. Ricordo solo la frontiera tra la Georgia e la Russia, che siamo arrivati mattinata e siamo usciti la sera, che era quasi mezzanotte, insomma. Però poi c'è da dire che subito dopo andavamo in cerca, su un paesino lì nei pressi del confine, un hotel per alloggiare, insomma, perché non avevamo avuto modo di poter prenotare. E girando per questo paesino abbiamo incrociato una pattuglia della polizia. Abbiamo spiegato loro il nostro problema e questi si sono messi a disposizione, hanno cominciato a telefonare, prima in un albergo, poi ci hanno portato su un altro, però non aveva posti sufficienti per tutti e 12, poi successivamente siamo andati su un altro ancora, insomma alla fine alle 2 di notte siamo riusciti a trovare questo alloggio. Insomma, per noi è stato una meraviglia, insomma la polizia in questo caso si è comportata veramente bene, devo dire.
2: Senti Egidio, personalmente ti ricordo come un ottimo cuoco. In questo viaggio lo chef sei sempre tu oppure ci sono delle novità?
3: Sì, certo. Tu mi ricordi come un buon cuoco, ecco. Devo dire che in questo viaggio non sono solo, ecco. Rimango sempre un punto di riferimento. Infatti tutti la sera mi chiedono: Egidio, cosa ci proponi? Cosa ci cucini? Insomma, poi le risorse non è che sono tante, perché abbiamo tanta roba in scatola, quindi pasta, tonno, riso, piselli, eccetera, insomma, quindi non è che puoi preparare dei piatti gourmet. Comunque diciamo che me la cavo abbastanza bene e devo dire che sono in ottima compagnia, perché in questo viaggio ci sono tanti altri componenti che si danno da fare per aiutare, insomma, ecco.
2: Ascolta, per gli appassionati delle due ruote, con quale modello di moto stai viaggiando e come sta rispondendo il mezzo alle sollecitazioni di questi chilometri, che ormai sono tanti?
3: Beh, per quanto riguarda il modello della moto, mi sono orientato su un modello leggero e maneggevole, da poter affrontare qualsiasi tipo di strada, perché quando viaggi in giro per il mondo capisci che le strade, la situazione stradale non è mai ottimale, anzi a volte trovi degli sterrati lunghi e polverosi, e quindi la mia scelta è stata sulla Yamaha 700, il Teneré, che devo dire sino adesso sta rispondendo abbastanza bene, nonostante l'abbia caricata, perché le due valigie laterali, il bauletto centrale e il borsone, quindi rimane, diciamo, abbastanza carica, però mi sta dando delle soddisfazioni, ecco. E poi consuma anche poco, che tante volte qui fare carburante è anche un problema.
2: Allora, adesso che sta quasi per concludersi questo meraviglioso viaggio, questa avventura incredibile, raccontaci un po' di cos'è che ti ha colpito di più.
3: La tappa che più mi ha colpito è stata arrivare a Samarcanda. Era un mio sogno e sono riuscito anche fortunatamente a realizzarlo, e devo dire che chi viaggia, insomma, è un punto di riferimento Samarcanda. Poi c'è da dire che Tbilisi, la capitale della Georgia, è una bellissima città, Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, bellissima con le sue moschee finemente decorate. Sono state tutte delle sorprese. Di contro, devo dire che il Kazakistan, con le sue interminabili lunghissime strade, con questa steppa infinita, è stato un po' un punto dolente, diciamo, del viaggio, anche perché ha fatto abbastanza caldo. Abbiamo viaggiato dai 35 ai 38 con punte di 40 gradi, e quando ti fermavi il calore lo sentivi tutto. Comunque è andato tutto bene, alla fine siamo riusciti a superare anche questo ostacolo, diciamo, dai. Siamo davvero contenti.
2: Grazie infinite Gidio, e salutami tutto il team e anche tutti gli amici mongoli che sicuramente si occuperanno di voi. Buona continuazione e un immenso in bocca al lupo.
4: Mongolia 2026, la missione umanitaria di

In molti paesi, nonostante non sia obbligatorio, è fortemente consigliato avere con sé una giacca riflettente e una delega a condurre il motociclo di proprietà terzi, se preso in prestito, autenticata da un notaio.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Oggi, insieme al team di Moto for Peace, ci richiamo virtualmente anche noi a San José, 335.000 abitanti e la capitale della Costa Rica. La popolazione invece totale dell'area metropolitana è di oltre 1.200.000. Principale centro economico e commerciale del paese, e sorge poi su un altopiano fertile con lievi ondulazioni, chiamata Valle Centrale, circondato da montagne e bagnato da alcuni piccoli fiumi e torrenti. La città è situata ad un'altezza media di circa 1170 metri sul livello del mare e per questo motivo, nonostante la vicinanza all'equatore, il clima è finalmente gradevole. Proprio per questo il team adesso respira molto meglio. L'atmosfera che si respira qui è cosmopolita e vagamente nordamericana, e per le gallerie di negozi, i grandi magazzini e le catene di fast food presenti. La città può vantare però anche diversi musei caratteristici, mercati e alcuni ristoranti imperdibili. È una meta da inserire sempre nei viaggi in Costa Rica. Vale la pena di trascorrere alcuni giorni nella capitale per goderne le bellezze e il clima mite. 5 curiosità sul Costa Rica. È il primo paese a non avere un esercito. L'ha abolito nel 1949 dopo la guerra civile. Grazie anche a questa scelta, il livello di alfabetizzazione ha superato il 95% e l'assenza di un ceto militare ha avuto come conseguenza una notevole stabilità politica nel paese. 2. Gli indirizzi, niente numeri civici o vie, niente, non c'è nulla. Nel Costa Rica le indicazioni si basano soltanto sugli incroci, tipo vai lì 25 metri a sud dell'incrocio per Ocotal. Poi altra curiosità, il progresso. Sì, perché San José è stata la terza città al mondo ad essere illuminata dall'energia elettrica dopo New York e Parigi. E ancora, le spiagge sono tutte libere. Questa sì che è una bella notizia. Non sono concesse autorizzazioni per la gestione di strutture balneari o costruzioni di alcun tipo. E poi al ristorante. Se nel resto del mondo si aspetta l'ospite per cenare assieme, nella Costa Rica si inizia a mangiare appena seduti. Non importa se l'altro sia arrivato o meno. Oh, devo mangiare, c'ho fame e magno. Insomma, loro ragionano così. Allora, colleghiamoci invece con Marco Veronese. Allora Marco, avevo ragione dal punto di vista meteorologico?
1: Sì, ciao Richard. Allora, come avevi previsto, effettivamente San José sono alte temperature, sono molto più umidi. Fai conto che ieri siamo partiti dalla frontiera e finalmente ci hanno rilasciato e praticamente con quasi 40 gradi, con un tasso di umidità altissimo, siamo arrivati a varcare, a fare un valico, ad oltrepassare un valico a 3330 metri con pioggerellina, nebbia e 7 gradi di freddo. Si sembrava di essere rinati, specialmente io e Dino, che abbiamo problemi di pressione, stavamo veramente come dei pascià. Ora ci apprestiamo a partire. Abbiamo trovato alloggio in un ostello carino, confortevole, frequentato esclusivamente da ragazzi molto giovani, ambiente veramente bello, sereno, festoso. C'è stata la musica fino a mezzanotte e mezza e ora niente, più o meno riposati tutti quanti. Fra un po' andremo a prendere i furgoni che abbiamo parcheggiato presso la SWAT locale, vicino all'Interpol, alle sedi dell'Interpol e vicino al tribunale. Dopodiché carichiamo armi e bagagli e si parte. Alla prossima, ciao.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie. Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
5: Ciao, sono Francesca da Merano e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.

0: Amici ascoltatori, in questa edizione di Moto News lanciamo un appello e vi invitiamo a firmare per una raccolta firme che consideriamo di fondamentale importanza. Milano stringe ancora sulle limitazioni delle moto. Dal 2025 stop in area B e C, anche per Euro 2 e 3, e dal 2028 per tutte le Euro 3. Una decisione contestata visto che le moto incidono poco sull'inquinamento. Secondo i dati ARPA Lombardia, costituiscono solo il 2,6% del PM10 e allo 0,5% degli NOx a Milano. Inoltre evitano traffico e hanno consumi ridotti. Per opporsi è partita una raccolta firme per referendum che chiede la revoca del blocco. Servono 1200 firme per l'esame della proposta e 15.000 per votare direttamente.
1: Speciale Africans, i grandi successi africani.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Io, da quando mi ricordo, sono sempre stato democratico. Non per scelta, per nascita. Come uno che quando nasce è cattolico, apostolico, romano. Cattolico, pazienza. Apostolico, non so cosa vuol dire. Ma anche romano.
2: Oggi vi porto in un viaggio dentro la vita e le stranezze di un uomo che, più che cantare, pensava ad alta voce. Siamo alla fine degli anni 50. Un ragazzo magro, elegante, con lo sguardo ironico, entra in una sala di incisione con una chitarra in mano. Quella chitarra non era nemmeno sua, era del fratello Marcello, ma un giorno, per una curiosa coincidenza del destino, Giorgio Gaber si taglia un tendine alla mano sinistra durante una partita di calcio. Per riabilitarsi, gli consigliano di fare un po' di movimento con le dita. E così, invece di fare ginnastica, comincia a pizzicare le corde di una chitarra. Quindi da un infortunio nascerà un'icona. Negli anni 60, quando tutti cantano d'amore e di sole, Gaber scrive canzoni che sembrano conversazioni da bar, piene di sarcasmo, filosofia e milanese veracità. Ma lui non vuole restare intrappolato nella forma della canzonetta.
3: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono.
2: Nel 1969 inventa qualcosa che nessuno aveva ancora osato, il teatro canzone. Un uomo solo sul palco, una sedia, una chitarra e parole che fanno ridere e pensare nello stesso respiro. Nasce così il Signor G, il suo alter ego, lo specchio dell'italiano medio, ironico, confuso, fragile. Una curiosità che pochi sanno, Gaber odiava riascoltare per esempio i propri dischi, dicendo: io non riesco a sentirmi, è come guardarsi allo specchio troppo a lungo. A un certo punto non sai più chi sei. E ancora più curioso in privato, non amava definire

0: definirsi cantante o attore e diceva di sé: io sono un artigiano delle emozioni. Durante le prove dei suoi spettacoli spesso cambiava battute all'ultimo minuto, provandole proprio davanti ai tecnici del suono e chiedendo loro: fa ridere o fa pensare? Se non faceva nessuna delle due cose, la tagliava. Gaber era così preciso come un orologiaio svizzero, ma imprevedibile come una risata improvvisa. Quando morì nel 2003, sul tavolo del suo studio trovarono un foglio con una frase scritta a mano: il dubbio è scomodo, ma la certezza è ridicola. E forse è proprio per questo il suo ultimo regalo: ricordarci che la libertà non è fare ciò che si vuole, ma capire perché lo si vuole fare. Buonanotte, signor G, e grazie per averci insegnato che anche il silenzio a volte sa cantare.
1: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura.

Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza.

0: Ciao, sono Riccardo Prati e anche io da Forlì ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitácora 2016. 2016 Logbook.
3: Lunedì 25 aprile ed è festa in Italia, mentre il team si trova a Detroit, principale centro dello stato del Michigan negli Stati Uniti, fondata nel 1701 da cacciatori di pellicce francesi e oggi più nota come capitale dell'industria automobilistica statunitense. Infatti nella bandiera di Detroit compaiono i gigli di Francia e i leoni d'Inghilterra, a simboleggiare il ruolo svolto dalle due potenze nella storia della città, situata al confine fra il Canada francese e i territori colonizzati dai britannici. Situata lungo il fiume Detroit, di fronte alla città canadese di Windsor, si trova nella regione dei Grandi Laghi americani, al centro di una vasta zona industriale. Detroit è la 18ª città negli Stati Uniti, con una popolazione di 701.000 abitanti, 4,3 se si conta l'area metropolitana. Il censimento del 2010, la città contava 713.000 abitanti, che veniva suddivisa in 82% di nero africani, africani americani come si suol dire, solo il 10,6% dei bianchi, 1,1 asiatici e 6,81 di altre etnie. Detroit, come il resto del Michigan del sud-est, ha il tipico clima temperato del Midwest, influenzato dalla presenza dei Grandi Laghi. Gli inverni sono decisamente freddi rispetto alla latitudine, il clima americano è molto più continentale rispetto a quello europeo, con nevicate moderate, anche se le temperature raramente scendono sotto i meno 17 gradi. Le temperature estive invece possono raggiungere e superare anche i 32 gradi centigradi. Nonostante gli interventi operati a Detroit negli anni 70, il fenomeno di degrado urbano continua a persistere tuttora. Un forte segno di decadenza urbana negli Stati Uniti è dato infatti da questa città, in cui la popolazione è statisticamente dimezzata dal 1960 ad oggi e la cui composizione razziale è oggi diametralmente opposta. Nel 1960 il 70% era bianco, oggi l'80% è nero. Il tasso di criminalità è piuttosto alto. Secondo recenti dati dell'FBI, le bande di strada costituiscono una forma locale di criminalità molto diffusa. A livello di crimine organizzato, la città è dominata dalle famiglie Zerilli, tant'è che il team di Moto for Peace, nonostante avesse prenotato un albergo dove alloggiare, è stata invitata dalla polizia a disdire ed è anche intervenuta in soccorso, in un certo senso, la Fiat Chrysler FCA, che come sapete ha sede a Detroit e che ha gentilmente ospitato il team in idonea struttura alberghiera e soprattutto al sicuro. Ma sicuramente a breve sentiremo Bernardo Lepore, che ci chiamerà e realizzeremo un'altra importante intervista, sempre qui ad America Live. Da Richard è tutto.

In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 3.382 euro e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Moto for Peace. Mongolia 2026.
0: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
5: Quanti sosie abbiamo? Di certo non sette come vuole la credenza comune, però... Il sito Twin Strangers utilizza il riconoscimento facciale per trovare doppi di persone in tutto il mondo e suggerisce che ci sono oltre 9,5 milioni di sosia nel mondo. Questo calcolo si basa sulla probabilità che con così tante persone sulla Terra prima o poi potrebbero emergere due visi identici, anche se è improbabile che ognuno abbia sette sosia come si crede comunemente. La natura potrebbe ripetersi a causa del numero limitato di tratti facciali governati dai geni. In sostanza, la probabilità che ci siano due volti identici è sempre più ragionevole man mano che il numero di persone sulla Terra cresce nel corso del tempo.

0: hers. More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Ciao carose, sogno Calogero Concerto e chiamo dalla Sicilia Calascibetta. Ho scoperto Radio Moto for Peace, la radio che mi dà tanta compagnia e tanta felicità. Ciao.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere. Contatti senza frontiere.
3: Now on air, logbook. News, interviews and interesting facts about Moto for Pieces. Humanitarian mission in Mongolia.
2: Va ora in onda. Diario di bordo. Notizie, interviste e curiosità sullo svolgimento della missione umanitaria di Moto for Peace in Mongolia. Una esclusiva di Radio Moto for Peace insieme a Richard.
4: Ben ritrovati per questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Oggi ospitiamo un personaggio che ormai sta accumulando sempre più esperienza nel team di Moto for Peace. Mi riferisco all'amico appartenente alla Guardia di Finanza, Egidio Nobile. Ciao Egidio, ben trovato ed innanzitutto come stai e come sta procedendo il tuo soggiorno? E raccontaci anche quello che è accaduto in territorio russo. Eh sì, che tanto fa paura ultimamente a coloro che non sono informati. Ma poi, come sempre, la realtà è ben diversa.
5: Ciao Richard e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Il viaggio procede abbastanza bene, diciamo che siamo a buon punto, però rimane sempre l'incognita delle frontiere. Tu sai che le frontiere per noi è una bestia nera, tra code interminabili, burocrazia, timbri, eccetera, siamo stati abbastanza frenati da questo punto di vista, ecco. Ricordo solo la frontiera tra la Georgia e la Russia, che siamo arrivati mattinata e siamo usciti la sera, che era quasi mezzanotte, insomma. Però poi c'è da dire che subito dopo andavamo in cerca su un paesino lì nei pressi del confine un hotel per alloggiare, insomma, perché non avevamo avuto modo di poter prenotare. E girando per questo paesino abbiamo incrociato una pattuglia della polizia. Abbiamo spiegato loro il nostro problema e questi si sono messi a disposizione, hanno cominciato a telefonare, prima in un albergo, poi ci hanno portato su un altro, però non aveva posti sufficienti per tutti e 12, poi successivamente siamo andati su un altro ancora, insomma alla fine alle 2 di notte siamo riusciti a trovare questo alloggio. Insomma, per noi è stato una meraviglia, insomma la polizia in questo caso si è comportata veramente bene, devo dire.
4: Senti Egidio, personalmente ti ricordo come un ottimo cuoco. In questo viaggio lo chef sei sempre tu oppure ci sono delle novità?
5: Sì, sì, certo. Tu mi ricordi come un buon cuoco, ecco. Devo dire che in questo viaggio non sono solo, ecco. Rimango sempre un punto di riferimento. Infatti tutti la sera mi chiedono: Egidio, cosa ci proponi? Cosa ci cucini? Insomma, poi le risorse non è che sono tante, perché abbiamo tanta roba in scatola, quindi pasta, tonno, riso, piselli, eccetera, insomma, quindi non è che puoi preparare dei piatti gourmet. Comunque diciamo che me la cavo abbastanza bene e devo dire che sono in ottima compagnia, perché in questo viaggio ci sono tanti altri componenti che si danno da fare per aiutare, insomma, ecco.
4: Ascolta, per gli appassionati delle due ruote, con quale modello di moto stai viaggiando e come sta rispondendo il mezzo alle sollecitazioni di questi chilometri, che ormai sono tanti?
5: Beh, per quanto riguarda il modello della moto, mi sono orientato su un modello leggero e maneggevole, da poter affrontare qualsiasi tipo di strada, perché quando viaggi in giro per il mondo capisci che le strade, la situazione stradale non è mai ottimale, anzi a volte trovi degli sterrati lunghi e polverosi, e quindi la mia scelta è stata sulla Yamaha 700, il Teneré, che devo dire sino adesso sta rispondendo abbastanza bene, nonostante l'abbia caricata, perché le due valigie laterali, il bauletto centrale e il borsone, quindi rimane, diciamo, abbastanza carica, però mi sta dando delle soddisfazioni, ecco. E poi consuma anche poco, che tante volte qui fare carburante è anche un problema.
4: Allora, adesso che sta quasi per concludersi questo meraviglioso viaggio, questa avventura incredibile, raccontaci un po' di cos'è che ti ha colpito di più.
5: La tappa che più mi ha colpito è stata arrivare a Samarcanda. Era un mio sogno e sono riuscito anche fortunatamente a realizzarlo. E devo dire che chi viaggia, insomma, è un punto di riferimento Samarcanda. Poi c'è da dire che Tbilisi, la capitale della Georgia, è una bellissima città. Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, bellissima, con le sue moschee finemente decorate. Sono state tutte delle sorprese. Di contro, devo dire che il Kazakistan, con le sue interminabili lunghissime strade, con questa steppa infinita, è stato un po' un punto dolente, diciamo, del viaggio, anche perché ha fatto abbastanza caldo. Abbiamo viaggiato dai 35 ai 38 con punte di 40 gradi, e quando ti fermavi il calore lo sentivi tutto. Comunque è andato tutto bene, alla fine siamo riusciti a superare anche questo ostacolo, diciamo, dai. Siamo davvero contenti.
4: Grazie infinite Gidio, e salutami tutto il team e anche tutti gli amici mongoli che sicuramente si occuperanno di voi. Buona continuazione e un immenso in bocca al lupo.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
11: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio, tanto tempo fa.
0: Tutte le sere e durante la notte, in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni Ottanta.
15: Tune your friends into the long wave giant. Tell them. Atlantic 252 on long wave.
16: 6 a.m. to 7 p.m. 7 days a week.
17: Atlantic 252 on your long wave.
16: Playing non-stop hit music. Hear the most out-of-this-world news stories and win the biggest cash giveaways. It's all on your long wave. 500,000 watts of music power.
18: Atlantic 252.
19: Luxembourg leads the way.
20: These headphones just a tad much. I can hear this funky bass line.
21: Word up, yo, Sequish, you feel good?
20: Yo, I feel great.
21: Word up, yo, you seen that

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione. Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.
1: Shh, pause. Unwrap a piece of five gum. Let the cool rush of peppermint flood the moment. The electric spark of spearmint awaken your palate. Feel awareness arise. The atmosphere, it crackles with the thrill of being alive. Listen, taste, smell, feel, observe. That presence, that's the power of five. Five gum. Stimulate your senses. It starts at your local Speedway.
2: Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle. Solo

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010. 2010
2: Logbook. I viaggi dell'associazione Onlus Moto for Peace vengono realizzati grazie all'impegno personale in termini economici e di tempo dei componenti del team. Può facilmente capitare che si avvicendino più partecipanti durante un viaggio della durata di quasi 2 mesi. I giorni di ferie personali spesso non coprono l'intera durata del viaggio. A sostituire Pierpaolo arriveranno Celestino, Veronica e Rosario dalla Spagna, Pasqualino dall'Italia. A Pasqualino è stato dato il compito di portare con sé 2 gomme nuove per il furgone, visto che qui in Sudan pneumatici di quella misura non se ne trovano. E le tante strade dissestate hanno portato a diverse forature non recuperabili. I villaggi si susseguono, il panorama cambia e il traffico diventa intenso e pericoloso. Interminabili file di camion, pullman turistici ed auto da superare facendo molta attenzione a bambini che attraversano la strada ovunque e animali che passeggiano indisturbati sulla carreggiata. Ci avviciniamo a Gadaref, da dove poi proseguiremo alla volta di Gallabat, confine tra Sudan ed Etiopia. L'attenzione però non è sufficiente per proseguire il viaggio quando ci si mette la sfortuna. L'ennesima foratura al furgone. Siamo costretti a fermarci. Auto e camion sfrecciano veloci. Spostiamo i mezzi dal bordo della strada per lavorare in sicurezza. Ci mettiamo subito all'opera e scopriamo che anche questa volta il danno è irreparabile. La gomma è completamente sfilacciata e la sostituiamo con la nostra ultima riserva. A questo punto, mancando ancora 10.000 km al termine del nostro viaggio, l'arrivo di Pasqualino con i ricambi è l'unica salvezza. Dietro di noi, in mezzo al nulla, un piccolo chiosco improvvisato. Fa molto caldo, ci offrono da bere. Ci prendiamo il rischio e non rifiutiamo l'invito. Il viaggio prosegue fino a Gadaref, dove passiamo la notte. Poi la strada verso le montagne fino a Gallabat, dove attraverseremo il confine. Raggiungere e oltrepassare la frontiera non si rivelerà facile. Un po' per la strada sempre più trafficata e piena di gente, un po' per gli inconvenienti che continuano a verificarsi. Un nuovo problema con i pneumatici del furgone, brillantemente risolto da Dino. Ancora una foratura, questa volta ad una moto, ci costringe a fermare di nuovo il gruppo. Poi la frontiera che ci ha abituato ad almeno 8-10 ore di attesa, con la conseguenza di non riuscire mai ad ultimare la tappa del giorno. Cominciamo così la scalata verso le vette etiopi, su strade piene di curve, e anche qui non mancano animali, gente a piedi e traffico. Non possiamo permetterci errori, l'attenzione sale. Una nota positiva arriva dalla temperatura. Salendo in altura e scavalcando vette oltre i 2000 metri di altezza, il fresco comincia a farsi sentire. È piacevole. Piacevole come lo scenario intorno a noi che si trasforma da color marrone e brullo a color verde e pieno di vegetazione. Lungo la strada, villaggi, spesso senza soluzione di continuità, ci accompagnano lungo il tragitto montano. In Etiopia siamo attesi ad Addis Abeba dall'associazione Coopi, che ha fortemente voluto la presenza di Moto for Peace per dare visibilità al loro grande progetto nella zona di Benishangul-Gumuz.

Le bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli.

tante bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: gli anni 70, anzi i meravigliosi anni 70, l'epoca d'oro della disco music, migliaia di gruppi, musicisti, cantanti, insomma talenti provenienti più da quella stagione appena terminata con un bagaglio di esperienza che ha dapprima dato loro fama e gloria con il rock, con il rhythm and blues, con il jazz. E poi li ha catapultati ora in nuove avventure. Tra questi un giovane Nile Rodgers, chitarrista prima di seconda fila, ma che già mostra di essere un musicista di rango. La storia vuole che, come per le relazioni sentimentali anche nella musica, molte volte la coppia faccia la differenza, le sinergie si uniscano e si realizzino così cose meravigliose. Basti pensare a gruppi o a cantanti o a sodalizi importanti come quelli tra John Lennon e Paul McCartney, tra Elton John e Bernie Taupin, tra Simon e Garfunkel e altri, e così come per questi l'incontro quasi fortuito fra Nile Rodgers e Bernard Edwards produrrà una montagna di materiale, si parla più di 300 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, a partire proprio dal loro primo successo, Everybody Dance. Il 1977 però è anche l'anno di nascita di un tempio della musica disco a New York. Proprio al numero 254 della 54esima strada ovest di Manhattan nasce lo Studio 54, luogo che in pochi mesi diventerà la discoteca più affollata da tutto il jazz set che conta. Da Andy Warhol a Woody Allen, da John Belushi a Robert De Niro a Nicholson, Lennon, Elio Fiorucci, Lagerfeld e altri. La sera di Capodanno di quell'anno allo studio è prevista l'esibizione di Grace Jones, amica peraltro di Rodgers, la quale invita i due a raggiungerla dicendo loro però di passare dal backstage per evitare la calca di gente davanti all'ingresso. Avvicinandosi alla sorveglianza, come amici di Grace, i due verranno rimbalzati con un sonoro "Fuck you man". Per questo offensivo vaffanculo però non ringrazieremo mai abbastanza il buttafuori per aver dato ai due, una volta tornati a casa, l'idea di scrivere una delle canzoni più iconiche e famose del secolo, che negli intenti doveva avere il titolo ricevuto, ma che poi trasformeranno in Le Freak.
1: Aw, fuck off.

0: Segue l'incontro con i colleghi della polizia locale. Veniamo investiti da una pioggia di domande circa la nostra missione, ma soprattutto chiedono di raccontare la storia e le missioni dell'associazione Moto for Peace. Restano colpiti quando descriviamo il nostro viaggio del 2002. Attraversammo ben 7 paesi, percorrendo quasi 17.000 chilometri proprio per raggiungere la Cina. Al termine dell'incontro, un piccolo scambio di presenti e poi la prima foto di gruppo di questa missione con i colleghi della polizia locale. È passato ancora un giorno e ancora due dovranno passarne tra la consegna dei mezzi e i test delle moto su strada prima di dare il via ufficiale alla missione. Nell'attesa ci prendiamo del tempo libero per fare un giro in città. Weling è un piccolo centro industriale nella provincia di Zhejiang, che si estende per 926 km quadrati. Conta 11 città, dove vivono circa 1.400.000 abitanti. La città si trova a 400 km a sud di Shanghai, non lontana dal mare. Le attrazioni non sono molte e noi, come sempre, preferiamo perderci nei vicoli della città per conoscerla più a fondo. E così, tra un giro in città, la consegna delle moto, i primi test su strada, conferenze stampa, incontri con le TV di Stato e di nuovo test su strada dentro e fuori città, cominciamo a renderci conto che avremo un nemico che ci darà filo da torcere durante tutta la missione.
1: Mamma mia, che caldo!
0: Ci siamo. Ormai solo una notte ci separa dalla partenza con le moto. L'adrenalina sale. Un ultimo briefing prima della partenza. Quello più importante. È Dino, il capo spedizione, a dare le direttive al team.
2: Su strada cerchiamo di essere sempre in fila per uno e a distanza. Quando andiamo in fila per due, la precedenza ce l'ha chi sta a destra. Cioè, se c'è un ostacolo e stiamo in fila per due, è quella a sinistra che si ferma e fa passare quella a destra. Naturalmente bisogna andare piano, quindi non distraetevi nella maniera più assoluta. Ognuno si guardi la propria strada e si guardi soprattutto quello che fanno le moto davanti, perché si possono fermare all'improvviso.
0: È il grande giorno, il 2 luglio 2011. È il giorno della grande manifestazione inaugurale. Il palco, le moto schierate con un fiocco rosso ben augurale e manifestazioni tradizionali danno il via alla nostra avventura. Ma non prima però di essere passati in albergo e di aver indossato l'abbigliamento tecnico per affrontare il viaggio. Il rombo dei motori, il rumore del vento. Finalmente siamo in sella.
3: Ciao, soy Félix Suárez, vicepresidente para España de Moto for Peace.

In Italia, se guidi utilizzando lo smartphone, rischi la sospensione della patente per una settimana, decurtazioni di 10 punti e una multa compresa tra 250 e 1000 euro. E se i punti nella tua patente dovessero già essere inferiori a 10, la sospensione della patente si allunga a 3 mesi. Pene più severe se provochi un incidente.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: Aquí te ponemos
1: todos los temas que te gustan.
0: Todos los temas que te gustan.
1: Que te gustan.
2: Avete ascoltato Sudamericando. La mejor música solo para ti.
3: Moto for Peace, Mongolia 2026.
4: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
5: Behind, dietro le storie della musica.
6: Ci sono artisti che fanno rumore. E poi c'è chi sceglie il silenzio. Mark Hollis è uno di questi, voce e mente dei Tok Tok, uno dei gruppi più raffinati e coraggiosi degli anni Ottanta, capace di passare dal pop radiofonico alla più elegante e alla più grande sperimentazione pura, un viaggio musicale che inizia sotto le luci dei riflettori e finisce, lontano da tutto, nella quiete. Mark Hollis nasce a Londra nel 1955 e il fratello maggiore Ed Hollis, che è un produttore DJ, a spingerlo verso la musica, dopo qualche tentativo nei tardi anni 70. Nel 1981 fonda i Tok Tok, che con Paul Webb, Lee Harris e Simon Bonner, il primo album si intitolerà The Party Is Over, ed è un puro synth-pop britannico, elegante, elettronico, pieno di stile new wave. Però con It's My Life e Such a Shame, il gruppo conquisterà le radio di mezzo mondo. Mark Hollis però non è interessato solo al successo. Dentro di sé cerca qualcosa di più vero, di più profondo. Con The Color of Springs del 1986 i Tok Tok cambiano pelle. I sintetizzatori lasceranno spazio a strumenti acustici, quali il pianoforte, le chitarre, gli archi. Il pop si trasformerà in qualcosa di spirituale, quasi jazzistico. Hollis dirigerà tutto con un approccio quasi da compositore classico. Pochi suoni, ma ognuno con una sua anima. Due anni dopo pubblicano Spirit of Eden, un disco che spiazza tutti. Niente singoli, niente ritornelli, solo atmosfere lente, intime, mistiche. Un'opera difficile ma destinata a diventare un culto. La casa discografica non capirà il gruppo. Il gruppo si isolerà a questo punto, ma Mark continuerà a seguire la sua visione. Nel 1991 arriverà poi Laughing Stock, l'ultimo album dei Tok Tok, un capolavoro sospeso tra jazz, ambient e minimalismo. È quasi un dialogo tra il suono e il silenzio. Dopo quel disco, Mark Hollis chiude la storia della band. Pubblica un solo album solista nel 1998 dal titolo Mark Hollis. Un disco quasi sussurrato, registrato con microfoni vicini in cui ogni nota sembra respirare. Poi il silenzio vero. Hollis si ritirerà dalle scene musicali scegliendo la famiglia e la privacy. Hollis morirà però nel 2019 a 64 anni. Non aveva bisogno di tornare né di spiegarsi, aveva già detto tutto. La sua musica ha influenzato generazioni di artisti, dai Radiohead a Elbow, da Bon Iver a Sigur Rós. Tutti affascinati dal suo modo di usare il silenzio come strumento. Il silenzio è la cosa più importante che esista, diceva. E oggi, quando riascoltiamo i suoi dischi, capiamo che aveva ragione, perché nel silenzio di Mark Hollis la musica continua a respirare.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Viaggiare con le mani congelate non è sicuramente piacevole e soprattutto può diventare anche pericoloso per una questione di sicurezza, poiché l'azione delle dita è ritardata o in casi estremi impossibile. La soluzione a questo problema sono i guanti termici, che rappresentano una soluzione altamente efficace per proteggere le mani dal freddo durante i viaggi invernali, dove le mani e il viso sono particolarmente esposte alle basse temperature. A tal proposito vi ricordo che se viaggiate in moto alla velocità di 50 km orari e con una temperatura esterna di più 6, percepirete una temperatura di meno 7 gradi. E quando invece viaggerete sempre alla stessa velocità, ma con una temperatura esterna di più 2 gradi, ne percepirete meno 13.
1: Africans, i migliori successi d'Africa.
3: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
4: Africans, Africa's greatest hits.

0: Africa Australe, 19 aprile 2018. Inizia il nostro lungo viaggio nella terra africana. L'obiettivo è andare a vedere con i nostri occhi le molte missioni cattoliche sperdute in questa parte del continente. Arrivati in Namibia, tra gli splendidi colori della Duna 45 ed alberi di pietra nel deserto, moto e piloti hanno provato sulla loro pelle quanto complicato sia muoversi in Africa.
1: È dura comunque.
2: Muy cansada.
3: Ho fatto quella scivolata, per fortuna sono andato a finire in mezzo alla sabbia.
0: Attraversando il Sudafrica, la Namibia, l'Angola, lo Zambia, lo Zimbabwe e infine il Botswana, ci attendeva un lungo viaggio di quasi 12.000 km. Dopo qualche giorno siamo giunti alla prima missione, l'ospedale cattolico di Nyangana, dove abbiamo incontrato Suor Lovely.
1: Ci troviamo al Nyangana Hospital, nord-est della Namibia, a poche centinaia di metri dall'Angola. Questa è la prima delle 8 missioni che visiteremo in questo tour lungo 12.000 km. Lo scopo di questa iniziativa è quella di documentare il lavoro che svolgono i missionari cattolici in queste missioni. Siamo arrivati qui e abbiamo trovato quello che ci aspettavamo. Abbiamo trovato delle suore che si impegnano ogni giorno per il benessere di questa popolazione. Se pensate che questo è l'unico ospedale nel raggio di 50 km e serve migliaia di persone che spesso giungono qui a piedi per essere curate. Soltanto che qui abbiamo visto che manca veramente tutto. Ad esempio manca la macchina per fare l'elettrocardiogramma, hanno soltanto una stanza per fare le radiografie e non sempre hanno il materiale per farlo. Però cercano di fare il possibile.
4: Landu gets lost in his office building.
5: Man, why does every floor look the same?
4: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
5: Man, getting lost out here is the best.
4: And with Geico, Boatu can add 24-7 access to towing, too.
5: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
4: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Ciao, sono Alessandra Latino e questa è la mia ultima canzone, Eros e Thanatos. Spero vi piaccia. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto4Peace. Un bacio.
1: E le foto così

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belojeganfoi, in Etiopia.
4: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
5: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
6: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
7: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
8: Voglia di una casa tutta tua hai meno di 36 anni? Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa mia.
9: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
10: Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
11: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
12: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace. Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
13: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
14: Enterprise, nella sua missione diretta
13: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
15: e di nuove civiltà,
16: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
12: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
17: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare, oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800 95 7766 dal fisso e lo 06 4298 6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
18: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Nel giugno del 2002, alcuni uomini appartenenti alla Polizia di Stato si incontrano per compiere un viaggio di oltre 13.000 chilometri. Un viaggio che partirà da Roma, attraverserà l'Europa, si spingerà fino al continente asiatico e raggiungerà Pechino. Tutto questo usando il mezzo di locomozione più straordinario e semplice mai inventato, la moto. Chi sono questi uomini? Da dove arriva la loro passione? Ma soprattutto, qual è il loro obiettivo? Scopriamolo insieme.
20: Il diario di bordo di Moto for Peace.
12: Un appuntamento speciale e quotidiano che diffondiamo sulla nostra radio in esclusiva e da rotazione nell'arco delle 24 ore, raccontandovi le missioni, le avventure, il coraggio e le sensazioni del team dei motociclisti appartenenti alle forze dell'ordine italiane e straniere. Il diario di bordo, quasi un film documentaristico e radiofonico in esclusiva qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Con Radio Moto 4Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
2: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto 4Peace.

Francesco De Gregori. Nasce a Roma il 4 aprile 1951, figlio di una famiglia colta, padre bibliotecario, madre insegnante. Cresce circondato dai libri prima ancora che dalla musica. Forse è proprio da lì che nasce quella sua scrittura fatta di metafore, allusioni, personaggi che sembrano usciti da un romanzo più che da una canzone. Negli anni 70 frequenta il Folk Studio, culla della canzone d'autore romana. È lì che incontra altri nomi destinati a diventare giganti come Antonello Venditti, Rino Gaetano, Giorgio Locascio. De Gregori però rimane subito diverso, schivo, ironico, poco incline alle luci della ribalta. Eppure la sua voce bassa, apparentemente sottotono, e i suoi testi enigmatici iniziano a girare e a farsi leggenda.

0: Viene soprannominato il principe, ma attenzione, non per la sua aria aristocratica, come spesso si pensa, bensì per una battuta di Renato Zero che, vedendolo così elegante, un po' distaccato sul palco, lo definì proprio così. Il nomignolo poi rimase, anche se a lui non è mai piaciuto davvero. Il successo esplode nel 1975 con Rimmel, un album che non è solo un disco. È una generazione intera che si specchia tra amori finiti, stazioni ferroviarie e destini che si incrociano. Il brano nasce in una sola notte. De Gregori lo scrive al pianoforte di casa di Lucio Dalla, quasi per gioco, e il giorno dopo sarà già storia.
1: La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere.
0: Ma il principe conosce anche il rovescio della medaglia. Nel 1976, durante un concerto al Palalido di Milano, viene contestato duramente da una parte del pubblico che lo accusa di vendersi al sistema. Lui tace, ascolta e intanto soffre. Dopo quell'episodio però penserà seriamente di smettere con la musica e fortunatamente poi non lo farà. Da quella crisi nascerà quindi una maturità nuova, più forte, più consapevole. Francesco non ha mai amato spiegare le sue canzoni. Dice: beh, una volta che le ho scritte non sono più mie, ognuno ci trova quello che vuole. E forse è proprio lì il segreto. Le sue parole non chiudono, aprono. Aprono mondi, interpretazioni, discussioni infinite tra amici alle tre di notte. Tra i suoi brani simbolo sicuramente ce ne sono un'infinità, ma quelle forse più famose possiamo citare La Donna Cannone, che è ispirata a una vera artista circense fuggita per amore. Poi c'è quella Generale, che ancora oggi accompagna cortei, ricordi e abbracci. E poi Titanic, una grande metafora dell'umanità che continua a ballare mentre affonda.

0: domare.
1: Una curiosità però affascinante è che De Gregori, lo sappiamo, è un grande appassionato di calcio e un tifoso della Roma. Nel 1982 scrive La leva calcistica della classe 68, un inno non solo al pallone ma alla vita quando sei ragazzo. E quella famosa frase, Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore, diventerà quasi una filosofia esistenziale.
2: Nino non

0: alla fantasia.
1: Definito da molti il Bob Dylan di Trastevere, ha anche interamente dedicato un disco al poeta Robert Zimmerman, in arte appunto Bob Dylan, riproponendo proprio i suoi grandi successi, rielaborando però i testi in italiano. E poi come non ricordare quel tour famoso del 1979 suonato proprio in coppia con Lucio Dalla, dal quale ne scaturì un album live dal titolo Banana Republic, con l'iconica Ma come fanno i marinai.

0: Nonostante la fama è rimasto comunque schivo, quasi timido. Preferisce i palchi ai salotti televisivi, la sostanza al rumore. Eppure quando sale su un palco con chitarra e cappello accade qualcosa di magico. E se ha voglia di rifare le sue canzoni più storiche, il pubblico canta insieme a lui, le interpreta e completa le frasi. Altre volte invece ha sorpreso proprio il pubblico suonando magari canzoni che erano contenute sì nei suoi album ma non proprio famose. Francesco De Gregori comunque è questo, è un poeta urbano, un narratore di simboli, un uomo che non ha mai cercato il ruolo di principe, ma che la musica, testarda, ha incoronato lo stesso.
1: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne

0: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

0: impegnativo, i chilometri erano soltanto 700, perché ormai diciamo soltanto 700. Con questi 700 chilometri siamo arrivati ad un totale di 13.000. Quindi questo tour ha avuto questa percorrenza chilometrica, che è una percorrenza chilometrica relativamente importante, perché le difficoltà si sono concentrate soprattutto nel tratto del Centro America.
1: Allora 1.000 chilometri in meno di quelli previsti, giusto?
0: Sì, circa 1.000 chilometri in meno, perché poi quando sei sul territorio magari ti consigliano strade diverse, oppure ci sono strade nuove, oppure ci sono dei cambiamenti di itinerario, e quindi è per questo che sono quei 1.000 in meno.
1: Senti, come vi ha accolto il meteo newyorkese?
0: Siamo arrivati in una giornata di pioggia, la pioggia in questi ultimi giorni è stata una costante per noi, e si prevede pioggia anche per tutta la settimana che viene.
1: E oggi cosa farete di bello?
0: Avremo una giornata molto importante, perché sarà una giornata che trascorreremo in dogana per caricare tutti i mezzi, quindi moto e van, nei container, e quindi per fare rientro in Italia. E poi naturalmente dedicheremo qualche giorno alla visita della città, e poi il 9 abbiamo un importante impegno all'ONU, dove incontreremo la delegazione italiana. Quindi niente, questo viaggio si è concluso, ieri sera abbiamo brindato, festeggiato, poi sai come vanno i racconti, i ricordi, insomma.
1: Avrete fatto un breve riepilogo dei 13.000 chilometri appena percorsi praticamente.
0: Sì, esatto, abbiamo fatto questo riepilogo e ci siamo un po' commossi, sì, perché è stato un grande sacrificio. Poi diciamo che questi viaggi, più che viaggi, sono delle sfide, perché sono molto impegnative. Noi non facciamo il classico turismo, noi maciniamo chilometri su chilometri in ambienti difficili, con temperature molto complicate, e quindi è stata una vera sfida arrivare fino a qui tutti insieme, senza nessun incidente, senza nessuno che si è fatto male.
1: E vabbè, dai, di incidente è bastato il mio.
0: È bastato il tuo, tu ti sei mancato tantissimo. Però in questo viaggio non abbiamo bucato neanche una gomma. Non abbiamo bucato una gomma, ma abbiamo avuto dei problemi seri, molto seri, su Tremoto, che ci hanno fatto ritardare alcune tappe, che ci hanno complicato, che ci hanno innervosito. E quindi è tutto cancellato, perché quando arrivi e praticamente è tutto andato bene,
1: sono cose che si dimenticano,
0: tutte le cose che fanno, esatto, poi ti ricordi soltanto le cose positive. Quindi Richard, ti do un caro abbraccio e magari ci sentiamo fra qualche giorno per salutare New York.
1: Naturalmente ci dovrai aggiornare sul carico dei mezzi sui container, che non è mai cosa semplice, e poi anche ci dovrai illustrare e raccontare l'importante appuntamento alle Nazioni Unite.
0: Va bene, un caro abbraccio.
2: Allora. Ciao Dino, grazie.
0: Ciao, ciao Richard, ciao.
1: Bene, finalmente Bernardo Lepore dal vivo qui ad America Live, che tornerà tra meno di 2 ore in replica, altrimenti domani con una nuova puntata. Da Richard è tutto.

0: Ciao, sono Valentino Maestrini e anche io da Perugia ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: ricondizionati, una scelta vantaggiosa per il tuo portafoglio e per l'ambiente. Se desideri aggiornare i tuoi dispositivi tecnologici, ma hai un budget limitato o preoccupazioni sulla sostenibilità, i dispositivi ricondizionati potrebbero essere la soluzione ideale. Oggi ci sono molte opzioni di alta qualità tra cui scegliere, che ti consentiranno di abbracciare la tecnologia senza sensi di colpa e senza svuotare il portafoglio. Puoi trovare non solo smartphone ricondizionati di marchi come iPhone, Samsung o Huawei, ma anche laptop, computer e tablet ricondizionati. Ecco cosa cercare quando scegli un dispositivo ricondizionato. Certificazioni e garanzie. Assicurati che il venditore fornisca certificazioni di qualità e garanzie. Questo ti darà la tranquillità che il dispositivo sia stato testato e, se necessario, riparato. Cerca certificazioni come ricondizionato certificato o rigenerato professionale e leggi le politiche di garanzia. Poi, prima di acquistare, cerca recensioni e feedback sul venditore da parte di altri acquirenti. Le recensioni positive sono un segno di affidabilità e qualità. Valuta anche attentamente le specifiche tecniche del dispositivo ricondizionato. Scegli un modello che soddisfi le tue esigenze e attività previste, verificando la capacità di memoria, la durata della batteria e altre caratteristiche importanti. Non limitarti solo agli smartphone. Esplora il mondo dei dispositivi ricondizionati, che include PC e tablet. Questi dispositivi ricondizionati offrono un modo intelligente per risparmiare denaro senza compromettere la qualità e contribuire alla sostenibilità ambientale.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

bene, leccare il culo al professore, ma non mi è mai riuscito bene a ruffianarmi le persone.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Avete appena ascoltato il Maxi Mega Mix con le hit più travolgenti. Maxi Mega Mix. Ma la musica non si ferma qui. Restate connessi, perché tra non molto tornerà un altro emozionante momento su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Armixati di Radio Moto for Peace.
1: Armixati di Radio Moto for Peace. Now on air, logbook. News, interviews and interesting facts about Moto for Peace's humanitarian mission in Mongolia.
2: Va ora in onda. Diario di bordo. Notizie, interviste e curiosità sullo svolgimento della missione umanitaria di Moto for Peace in Mongolia. Una esclusiva di Radio Moto for Peace insieme a Richard.
3: Ben ritrovati per questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Oggi ospitiamo un personaggio che ormai sta accumulando sempre più esperienza nel team di Moto for Peace, e mi riferisco all'amico appartenente alla Guardia di Finanza, Egidio Nobile. Ciao Egidio, ben trovato, ed innanzitutto come stai e come sta procedendo il tuo soggiorno, e raccontaci anche quello che è accaduto in territorio russo, sì, che tanto fa paura ultimamente a coloro che non sono informati, ma poi come sempre la realtà è ben diversa.
4: Ciao Richard, e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Il viaggio procede abbastanza bene, diciamo che siamo a buon punto, però rimane sempre l'incognita delle frontiere. Tu sai che le frontiere per noi è una bestia nera, tra code interminabili, burocrazia, timbri, eccetera, siamo stati abbastanza frenati da questo punto di vista, ecco. Ricordo solo la frontiera tra la Georgia e la Russia, che siamo arrivati mattinata e siamo usciti la sera, che era

0: quasi mezzanotte, insomma. Però poi c'è da dire che subito dopo andavamo in cerca su un paesino lì nei pressi del confine un hotel per alloggiare, insomma, perché non avevamo avuto modo di poter prenotare. E girando per questo paesino abbiamo incrociato una pattuglia della polizia, abbiamo spiegato loro il nostro problema e questi si sono messi a disposizione e hanno cominciato a telefonare prima in un albergo, poi ci hanno portato su un altro, però non aveva posti sufficienti per tutti e 12, poi successivamente siamo andati su un altro ancora, insomma alla fine alle 2 di notte siamo riusciti a trovare questo alloggio, insomma per noi è stato una meraviglia, insomma la polizia in questo caso si è comportata veramente bene, devo dire.
1: Senti Egidio, personalmente ti ricordo come un ottimo cuoco. In questo viaggio lo chef sei sempre tu oppure ci sono delle novità?
0: Sì, certo. Tu mi ricordi come un buon cuoco, ecco. Devo dire che in questo viaggio non sono solo, ecco. Rimango sempre un punto di riferimento. Infatti tutti la sera mi chiedono, Egidio, cosa ci proponi, cosa ci cucini? Insomma, poi le risorse non è che sono tante, perché abbiamo tanta roba in scatola, quindi pasta, tonno, riso, piselli, eccetera, insomma, quindi non è che puoi preparare dei piatti gourmet. Comunque diciamo che me la cavo abbastanza bene e devo dire che sono in ottima compagnia, perché in questo viaggio ci sono tanti altri componenti che si danno da fare per aiutare, insomma, ecco.
1: Ascolta, per gli appassionati delle due ruote, con quale modello di moto stai viaggiando e come sta rispondendo il mezzo alle sollecitazioni di questi chilometri che ormai sono tanti?
0: Beh, per quanto riguarda il modello della moto, mi sono orientato su un modello leggero e maneggevole, da poter affrontare qualsiasi tipo di strada, perché quando viaggi in giro per il mondo capisci che le strade, la situazione stradale non è mai ottimale, anzi a volte trovi degli sterrati lunghi e polverosi, e quindi la mia scelta è stata sulla Yamaha 700, il Teneré, che devo dire sino adesso sta rispondendo abbastanza bene, nonostante l'abbia caricata, perché le due valigie laterali, il bauletto centrale e il borsone, quindi rimane diciamo abbastanza carica, però mi sta dando delle soddisfazioni, ecco. E poi consuma anche poco, che tante volte qui fare carburante è anche un problema.
1: Allora, adesso che sta quasi per concludersi questo meraviglioso viaggio, questa avventura incredibile, raccontaci un po' di cos'è che ti ha colpito di più.
0: La tappa che più mi ha colpito è stata arrivare a Samarcanda. Era un mio sogno e sono riuscito anche fortunatamente a realizzarlo. E devo dire che chi viaggia, insomma, è un punto di riferimento Samarcanda. Poi c'è da dire che Tbilisi, la capitale della Georgia, è una bellissima città, Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, bellissima con le sue moschee finemente decorate, sono state tutte delle sorprese. Di contro devo dire che il Kazakistan, con le sue interminabili lunghissime strade, con questa steppa infinita, è stato un po' un punto dolente, diciamo, del viaggio, anche perché ha fatto abbastanza caldo, abbiamo viaggiato dai 35-38 con punte di 40 gradi e quando ti fermavi il calore lo sentivi tutto. Comunque è andato tutto bene e alla fine siamo riusciti a superare anche questo ostacolo, diciamo, dai. Siamo davvero contenti.
1: Grazie infinite Egidio e salutami tutto il team e anche tutti gli amici mongoli che sicuramente si occuperanno di voi. Buona continuazione e un immenso in bocca al lupo.
2: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Chu.
3: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
3: quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

io dico, come faccio a iniziare adesso così? Dai, ma non è possibile, dovremmo già andare in pubblicità? Che facciamo, andiamo in pubblicità direttamente? No, dai, chiediamo scusa ai nostri amici che ripetono il segnale di Rete 8 in FM in diverse località della nostra penisola, e chiediamo scusa anche a chi ci ripete nel cavo, vale a dire, per esempio, ecco, ne approfittiamo per salutare i nostri amici della Svizzera che grazie a Swiss Fan sono collegati con Rete 8 e di conseguenza eventuali italiani e amici elvetici ci possono seguire dalle città di Zurigo, Berna, Losanna, Friburgo, Lucerna, Montreux, Neuchâtel, Chur, Winterthur e tante altre località. Sono bene 800 le località appunto servite dal segnale via cavo di Swiss Fan. Bene, allora in questo pomeriggio soleggiato finalmente dopo tanta pioggia qui al nord è arrivato il sole e noi con questo sole andiamo ad iniziare il nostro programma italo-francese Vive l'Italie pour les Français qui veulent nous écouter et surtout parler avec nous. 0332, c'est l'indicatif, numéro du standard 237227. On commence avec la musique d'autre temps, 1982, c'est monsieur Stevie Wonder.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
1: 25 maggio 2018, ben ritrovati in questo appuntamento quotidiano di speciale Anonimi della Fede insieme a Richard qui su Radio Moto for Peace o sulla sezione dedicata del sito motoforpeace.it o ancora sulla sezione audio della nostra applicazione che spero abbiate scaricato anche perché è gratuita. Questo programma segue da vicino tutte le avventure e anche disavventure purtroppo del team di Moto for Peace che si trova in missione nel sud del continente africano ed in questi giorni in Zimbabwe. Notizia del giorno di ieri, che vi abbiamo immediatamente comunicato, è stata la malattia che ha contratto il collega spagnolo Luis, la malaria. Ha trascorso la notte in ospedale, a quanto pare sta un po' meglio rispetto a ieri, anche se la febbre è sempre abbastanza alta, ma sentiamo subito a tal proposito Bernardo Repoe, il capo spedizione. Ciao Dino, buongiorno, dai, ci rassicuri un po' sulle condizioni di Luis?
3: Buongiorno Richard. Buongiorno da Awange, dalla diocesi di Awange. E, allora, la prima cosa importante è che da dire è che ieri sera siamo andati in ospedale da Luis, che naturalmente ha un febbrone altissimo, però le condizioni sono sicuramente migliori di quando è entrato. E, i medici non sono assolutamente preoccupati del suo stato, perché qui, e come puoi ben immaginare, curano la malaria come da noi si cura il raffreddore, soltanto che bisogna vedere come risponde alla cura, e questo vuol dire che naturalmente non lo possiamo abbandonare qui e ci fermiamo qui ad Awange finché le sue condizioni non permettono di uscire dall'ospedale. Naturalmente per questo tipo di patologia solitamente la permanenza sono 2, 3, 4 giorni al massimo, poi dipende sempre da che tipo di malaria, perché i ceppi di malaria a quanto pare sono più di 1, 4, 5, 6, una cosa di questo tipo.
1: E quindi per la continuazione del viaggio come si mette adesso?
3: E per quanto riguarda la prosecuzione del viaggio siamo quindi costretti a modificarla ancora, quindi cosa faremo? Sicuramente non saliremo per lo Zimbabwe fino a Gweru, però avremo la possibilità di documentare alcune importanti realtà in questa provincia. Riusciremo a partire? E ci sposteremo presso la diocesi, anzi la missione di Fatima, che è a sud di dove ci troviamo adesso, e poi il viaggio proseguirà in Botswana per Francistown e tappe seguenti. Quindi al momento, ecco, le cose sono stabili in questo senso, e naturalmente si cerca di non drammatizzare. Questi sono eventi che attraversando questi paesi non è che ci si può sottrarre. La malaria in alcuni di questi paesi è una causa di morte fra le principali, soprattutto perché molti non sanno di averla, specialmente nelle zone rurali. Molte persone quando si sentono male pensano che magari può essere altra cosa, e quando si recano poi in ospedale magari è troppo tardi, perché la malaria ha complicato o danneggiato organi importanti. E poi c'è invece l'aspetto del curandero, che il curandero è un po' lo stregone che magari non ti dice vai in ospedale, ma magari ti dà una pozione oppure ti fa una magia e tu te ne vai al creatore senza accorgertene. Quindi questo è. Al momento quindi rimaniamo sereni, tutto quello che è capitato finora, naturalmente attraversando questi paesi, prima per le strade, per gli incidenti o per la burocrazia allucinante che abbiamo, in cui siamo incappati, è naturalmente l'Africa. Questa è l'Africa, e se la vuoi attraversare e ti devi preparare ad affrontare tutte queste situazioni. Un caro abbraccio, buona giornata.
1: Eh sì, è proprio così. L'Africa ha il suo grande fascino, ma è anche pericolosa. Ciao Dino, ci risentiamo sicuramente nelle prossime edizioni. La fortuna del team è che nei prossimi giorni, quando riprenderanno a viaggiare, il fine tappa sarà sempre caratterizzato dalla presenza di un ospedale. Ciò significa, facendo tutti gli scongiuri possibili, che se qualcun altro dovesse aver preso o contratto la malaria, potrà tranquillamente essere curato. Speriamo davvero che non ce ne sia assolutamente bisogno. Tantissimi gli auguri di pronta guarigione dedicati a Luis sui nostri profili social. Continuate pure a scrivere, grazie anche a nome suo. È tutto per questa edizione. Al prossimo appuntamento ed un saluto da parte di Richard.

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

C'è una voce che non chiede permesso. Non si abbassa, non si piega, non si nasconde. Una voce che arriva come luce nella notte della disco, attraversa i corpi, rompe le paure e dice: esisti così come sei. Questa è la storia di Sylvester. Nato nel 1947 a Los Angeles, in un ambiente religioso, rigido, dove tutto ha un nome preciso, un ruolo definito, un confine da non superare, ci sono persone che quei confini invece li vedono per quello che sono, illusioni strette, e Sylvester è una di quelle persone. Da adolescente capisce qualcosa che molti passano una vita intera ad evitare. Non può essere contenuto, è una forza della natura, non è nella famiglia, non è nella società, non è nelle aspettative. E allora fa una scelta radicale, se ne va da casa, lascia le regole, lascia tutto ciò che cerca di ridurlo. E trova rifugio in una comunità ai margini, ma piena di verità, in un gruppo di donne trans, nere, le Disco Tees. È lì che nasce davvero Sylvester, non solo come artista, ma come identità libera in un mondo che ancora non ha parole, come non binario.

Sylvester vive già oltre le categorie. Negli anni 70 si sposta a San Francisco, città che pulsa di rivoluzione, arte, libertà e contraddizioni. Qui entra nelle The Cockettes, un collettivo drag, teatrale, psichedelico e completamente fuori dagli schemi. Sul palco Sylvester non interpreta soltanto, incarna, si trasforma, omaggia icone come Billie Holiday o Josephine Baker, ma qualcosa è diverso. La sua voce non è imitazione, è rivelazione. È una voce che sfida le aspettative, acuta, potente, emotiva. Una voce che non dovrebbe appartenere a un uomo, secondo gli standard dell'epoca, e proprio per questo diventa rivoluzionaria. Nel 1974 inizia la sua carriera musicale solista, ma l'industria discografica non è pronta, i produttori vogliono cambiarlo, meno trucco, meno teatralità, voce più bassa, meno eccesso, in altre parole, meno verità. Sylvester ovviamente si rifiuta, perché essere se stessi per lui non è una scelta estetica, è sopravvivenza. E poi arriva il 1978, arriva con una canzone che non è solo musica, è dichiarazione, è liberazione, è manifesto. You make me feel my real. Quando parte non puoi restare fermo, non puoi nemmeno restare quello che eri prima. È disco, sì, ma è anche politica, identità e orgoglio. Real, reale appunto. In un'epoca in cui essere queer significa rischiare tutto, lavoro, famiglia e sicurezza, Sylvester canta la realtà come atto di resistenza. Il videoclip, le performance, ogni apparizione pubblica, tutto è visibile, tutto è sfida. E la pista da ballo diventa un luogo sacro, uno spazio dove chi è stato escluso può finalmente esistere. Negli anni 80, mentre il mondo cambia e la disco evolve, Sylvester non smette, continua ad esibirsi, continua ad esserci, non solo come artista, ma come presenza attiva nella comunità LGBTQ+. Poi arriva il momento più buio, l'epidemia di AIDS che colpisce duramente la comunità che lui ha sempre difeso e rappresentato. Paura, stigma, silenzio. Molti vengono dimenticati, ignorati, lasciati soli. Sylvester no. Affronterà la malattia con la stessa dignità con cui ha vissuto senza nascondersi. Continua ad essere visibile in un tempo in cui la visibilità può essere pericolosa. Ma nel 1988, a soli 41 anni, muore. Ma certe voci non finiscono. Restano nei bassi che vibrano nei club, restano nei cori che si alzano insieme, restano in ogni persona che oggi può dire «sono così», senza chiedere il permesso. L'eredità di Sylvester non è solo musicale, è culturale, è politica, è profondamente umana. È nella libertà di espressione che oggi molti danno per scontata, è nella cultura queer che continua a reinventarsi, e in ogni artista che osa essere troppo invece che abbastanza. E forse se ascolti bene quella voce è ancora lì, e non ti chiede chi sei, ma ti ricorda che puoi esserlo.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Portogallo, Slovenia, Lituania e Croazia, l'uso del casco in moto e scooter è obbligatorio, ma anche chi è in sella come passeggero, che deve avere almeno 12 anni. In Portogallo, oltre all'uso del casco obbligatorio, scende a 7 anni la soglia di età per poter andare in moto come passeggero.

0: Nel 2006 Moto4Peace realizza una missione in Medio Oriente, attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
2: Diario di bordo del 2016.
3: Quaderno de bitacora 2016.
0: 2016 logbook. E grazie a questa rubrica denominata Prepartenza avrete modo di constatare il duro lavoro e i molteplici impegni del team di Moto4Peace. Ascolteremo a breve dalla Germania il collega della polizia tedesca Norbert esprimersi in spagnolo, Celestino che dalla Spagna risponde in italiano o in inglese, e poi altra voce di una donna tedesca che si esprime in italiano, sempre dalla Germania, per meglio spiegare le questioni relative all'IPA, l'International Police Association, e poi ancora la voce di Bernardo Lepori. Insomma, un intreccio e triangolazione di informazioni continue.
4: Hola Celestino y Dino, tienes malentendido lo del mensaje de Canadá. Yo no escribí una carta a Canadá y ni me he puesto en contacto con nadie en los Estados Unidos o en Canadá. Es que Celestino envió una lista anunciando nuestra ligada. Y por recibir esta carta, la organización de IPA de Canadá...
0: Prepartenza.
5: Ciao Dino. Trasmetto un messaggio a nome di Norbert per spiegare la situazione. Non è stato Norbert a contattare l'IPA Canada, ma la IPA Canada ha contattato Norbert e ha chiesto a lui di mandare una conferma di essere un membro della IPA Germania. Norbert sa che Celestino si occupa degli alloggi.
0: Prepartenza.
6: Ora, adesso sto qui da Strappini a risolvere il problema dell'Iveco, che era una valvola. Allora, serve la disponibilità domani primo pomeriggio, che andiamo a fare le gomme da Parisi.
7: Ora, per quanto riguarda i blocchi Nodes, matite e altri regali, colori eccetera, ci sono da effettuare 2 ritiri, uno a Ponte Casilino già da domani e l'altro venerdì a Formello.
0: Prepartenza.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'è un'immagine di Mozart che tutti conosciamo. Il volto giovane, la parrucca incipriata, lo sguardo quasi innocente. E poi c'è il vero Mozart. Irriverente, provocatorio, geniale. Un uomo che ha cambiato per sempre la musica, ridendo in faccia alle regole. Oggi vi raccontiamo il genio, la sregolatezza del più grande compositore ribelle del Settecento, Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart nasce a Salisburgo nel 1756, a 5 anni compone, a 6 si esibisce davanti alle corti europee, ma dietro il prodigio c'è una gabbia dorata. Il padre Leopold, severo e ambizioso, lo tratta come un fenomeno da esibire. Wolfgang, infatti, cresce viaggiando, suonando, stupendo, ma senza libertà. E forse è proprio qui che nasce il suo spirito ribelle. Nel Settecento i musicisti sono servi di corte, obbediscono, ringraziano, non protestano. Mozart no. Litiga con l'arcivescovo di Salisburgo, rifiuta ordini umilianti, pretende dignità. Un gesto rivoluzionario per l'epoca e irride la marcia di Salieri in «Non più andrai, farfallone amoroso».
2: Questa è sua.
3: La tenga, maestà, se vuole. Io l'ho già tutta qui dentro.
2: Come? Dopo un solo ascolto?
3: Io penso di sì, sì.
2: Sentiamo.

dopodiché si ripete, no? Qui non è molto efficace, non crede? Ha provato a... Se fosse un po' più... O così. Ecco. Sì. Meglio, non crede?

A 25 anni rompe definitivamente con il suo datore di lavoro, è quindi libero, ma è anche solo e soprattutto povero. Mozart non rivoluziona solo la sua vita, ma anche la sua musica. Nelle sue opere i servi prendono in giro i padroni, le donne sono intelligenti, sensuali, autonome. Le autorità vengono smascherate come ridicole. Le nozze di Figaro è quasi un manifesto politico, tanto che viene censurato. Il Don Giovanni è un'opera scandalosa. Qui ci si trova sesso, morte, ironia, nessuna morale rassicurante. Mozart, insomma, fa ridere, ma colpisce duro. E poi c'è l'altro lato, il Mozart che scrive lettere piene di battute oscene, giochi di parole scatologici, provocazioni infantili. Non è follia, è una sfida all'ipocrisia della sua epoca. Un uomo che di giorno compone musica celestiale, ma di notte ride, beve, esagera, insomma, vive. Un artista totale, senza filtri. Ma il mondo non è pronto per lui. Mozart, infatti, morirà a 35 anni, indebitato, sepolto in una fossa comune, nessun trionfo, nessun riconoscimento immediato. Finché nel 1801 un becchino viennese salta su e dichiara di aver trovato il vero teschio di Mozart. Da allora il cimelio è in bella mostra presso la Fondazione Internazionale Mozart a Vienna. Nonostante gli innumerevoli tentativi, però, nessuno è ancora riuscito a stabilire se sia effettivamente quella del grande compositore. Quindi cosa significa genio? È il bambino prodigio? È la memoria iedetica? È il creare arte come se fosse niente? Gli scherzi con le scorregge? L'illuminazione del gran maestro? E la musica? No. Eppure, oggi la sua musica è ovunque. È nei teatri, nei film, nei cellulari, nella nostra memoria collettiva. Mozart non è stato solo un genio, è stato un ribelle. Ha osato essere libero in un mondo che non lo permetteva. Ha riso delle regole mentre le superava. Ha dimostrato che la musica può essere elegante e sovversiva allo stesso tempo. Forse è per questo che, dopo più di due secoli, Mozart non ci sembra mai antico. E come ripeteva spesso, la musica non sta nelle note, ma nel silenzio in mezzo.

All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito educazione e formazione etica e diritti umani. L'educazione subirà una trasformazione radicale, con una crescente digitalizzazione e personalizzazione dell'apprendimento. Le tecnologie come la realtà virtuale e l'intelligenza artificiale saranno integrate nei processi educativi, creando esperienze più immersive e interattive. L'apprendimento a distanza e le piattaforme online renderanno l'istruzione accessibile a milioni di persone, superando barriere geografiche e finanziarie. Le questioni etiche legate alle tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale, la sorveglianza e la manipolazione genetica diventeranno sempre più pressanti. I diritti umani, la privacy e la libertà di espressione saranno al centro di importanti dibattiti globali, con la necessità di bilanciare progresso e protezione delle libertà individuali. Nel complesso, il prossimo ventennio sarà un periodo di grande trasformazione e innovazione, con straordinarie opportunità, ma anche sfide cruciali da affrontare. Il modo in cui l'umanità risponderà a queste sfide determinerà la qualità del futuro globale.

0: va ora in onda il diario di bordo di Moto for Peace.
1: Abbiamo infine scoperto perché il freddo ci ha tartassato così. Ne parlano addirittura i media locali. Forte discesa di aria gelida proveniente dalla Siberia, con vento forte, nevicate sopra i 300 metri e temperature basse. Insomma, la situazione della settimana prossima dovrebbe migliorare e questo ci aiuta psicologicamente. Ben ritrovati nel nostro speciale diario di bordo e vi parlo dal Kazakistan, ex repubblica dell'Unione Sovietica, che si dichiarò indipendente dall'Unione Sovietica il 16 dicembre 1991. Con i suoi 2,7 milioni di chilometri quadrati, il Kazakistan è al nono posto tra i più vasti paesi del mondo e uno dei più lunghi al mondo, secondo solo a quello del Canada e Stati Uniti. Da novembre a marzo le mattine gelide sono frequentissime ad Almaty e le temperature pomeridiane rimangono al di sotto degli 0 gradi per almeno un pomeriggio su tre. Il terreno è coperto di neve in media per 111 giorni all'anno, mentre le cime dei monti Altai sono innevate tutto l'anno. I kazaki, così come ci ha sempre raccontato il nostro capo spedizione Bernardo Lepore, sono di una ospitalità unica. Lo hanno dimostrato nel 2002, quando una spedizione di Moto for Peace ha raggiunto Pechino, e lo stanno riconfermando anche in